0: stai ancora lì a guardare il mondo dal basso. Bello. Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
1: Vedi la bomba magica.
2: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

Radio Città Fujiko 103.1 FM.

terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

0: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovich.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovich 051 64 94 501 o descovich.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovich.
1: C'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
2: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10 A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.

0: Popolare Network.
1: Buongiorno, le notizie delle 6.30. Una nave è stata colpita mentre tentava l'attraversamento dello stretto di Hormuz. Lo riporta l'agenzia Reuters, secondo cui ci sarebbe anche una vittima, uno dei membri dell'equipaggio. Non è ancora chiara la provenienza dell'imbarcazione. Proprio la navigazione a Hormuz resta il nodo cruciale nell'attuale stallo tra Stati Uniti e Iran. Ieri sono scaduti 60 giorni di tregua tra i due paesi, durante i quali si puntava al raggiungimento di un accordo finale, che però ancora non c'è con le trattative che si sono arenate. Trump ha detto ieri che esclude un'estensione dell'intesa e di essere pronto a continuare il conflitto, mentre Teheran ha minacciato una nuova offensiva se la diplomazia dovesse fallire. Oman e Iran invece sarebbero vicini alla firma di un altro accordo sulla futura gestione di Hormuz. Sempre Trump ieri ha però minacciato di bombardare l'Oman se si metterà di mezzo.
2: Senza il completo disarmo di Hamas non ci sarà nessun ritiro dell'IDF e dunque nessuna ricostruzione di Gaza. E quanto è emerso nell'incontro di ieri tra l'inviato di Trump Kushner, Benjamin Netanyahu e una delegazione del Board of Peace. Il premier israeliano ha ribadito la già nota posizione di Tel Aviv dopo che una settimana fa aveva respinto il piano in 15 punti per Gaza. Secondo fonti israeliane sarebbe stata tuttavia concordata l'istituzione di due gruppi di lavoro, uno sulla smilitarizzazione della striscia e l'altro sui servizi igienico-sanitari, sull'acqua potabile e su altre questioni di salute pubblica per la popolazione. Secondo Arez, l'incontro si sarebbe concluso con il via libera degli Stati Uniti e Israele per continuare a colpire con raid mirati Gaza, sebbene Trump ieri avesse detto che Israele non dovrebbe attaccare la striscia.
1: In Ucraina nella notte un attacco russo ha ucciso due persone a Zaporizhia, nella regione di Mosca invece ci sono tre feriti, tra cui un bambino di 10 anni. A darne notizia è l'agenzia di stampa russa TASS, che parla di un attacco di droni ucraini su vasta scala lanciato contro l'area. Incendi sono scoppiati in diversi edifici residenziali, in un magazzino del colosso della logistica locale Wildberries, più volte colpito in queste settimane. I media di Kiev riportano invece di aver colpito un impianto di alluminio e diversi edifici.
2: Le trattative tra Roma e Berlino sull'immigrazione. Nei prossimi giorni potrebbe esserci un incontro tra i ministri degli interni dei due paesi, mentre si aspetta di capire cosa succederà alle tre persone che il governo tedesco vorrebbe respingere in questi giorni verso l'Italia. Il governo Meloni dice di non volerle accogliere. Il tema più complessivo è quello delle norme europee che prevedono che chi entra nell'Unione chieda asilo nel paese di primo ingresso, cioè l'Italia nel caso di queste tre persone. Stallo anche nella sospensione degli accordi di Schengen con la Spagna, decisa dopo l'ingresso di decine di migliaia di migranti avvenuto a Ceuta alla fine di luglio. Il secondo tentativo di entrare in massa ipotizzato per Ferragosto non c'è stato, ma al momento il governo italiano non ha ancora revocato la sospensione.
1: E nel Mediterraneo si continua a morire. Ieri una nave di emergency ha salvato 50 persone e recuperato i corpi di altre 7 che viaggiavano sullo stesso barcone e che sono morte asfissiate a causa di esalazione del carburante. Il mezzo era partito 2 giorni fa dalla Libia e le persone sopravvissute ora sono attese a Bari, il porto assegnato dalle autorità italiane, che dista 3 giorni di navigazione dal luogo del soccorso.
2: Dalla Banca Centrale Europea è arrivato un allarme sul tema dell'intelligenza artificiale. In un articolo firmato da 4 economisti della BCE e pubblicato sul blog dell'istituzione di Francoforte si dice di aspettarsi una riduzione del valore delle azioni di questo settore che finora è schizzato in alto, portando le valutazioni in borsa a un livello che non si vedeva dalla bolla delle dot-com. Il riferimento al crollo avvenuto a partire dagli anni 2000 del titolo delle società che negli anni precedenti avevano investito massicciamente in internet. Nell'articolo si denuncia anche il rischio di un impatto grave sulle famiglie europee che complessivamente avrebbero comprato azioni delle grandi aziende tecnologiche statunitensi per centinaia di miliardi.
1: La prossima edizione del giornale radio alle 7. Buon ascolto.
0: Popolare Network.

0: Buon estate da Radio Città Fujiko.
1: Open Sesame!

0: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovich.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovich 051 64 94 501 o descovich.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovich.
1: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali.
2: Diserta.
3: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
4: Vieni a trovarci oggi e tutti i martedì in via Paolo Fabbri 112 dalle 17.30.
5: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto, con un'ampia corte esterna, in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
6: Hai mai pensato di camminare in una serra tropicale dove centinaia di farfalle volano libere intorno a te? Tutto questo è possibile a Casa delle Farfalle di Milano Marittima. 60 specie di farfalle tropicali, 20 tipologie di insetti provenienti da tutto il mondo, in una serra di 500 metri quadri, una vera foresta pluviale. Tutti i giorni dalle 9.30 alle 13 e dalle 15 alle 19 a Milano Marittima, in provincia di Ravenna. Prenota online e salta la fila. Maggiori dettagli su casadellefarfalle.net.
7: Attenzione, attenzione! A Bologna, dal 21 agosto al 14 settembre, torna il Festival San Donato. Tutti i giorni, dalle 18.30 alle 23.30, musica, drink, cucine dal mondo, laboratori, mercatini, giochi per bambini e adulti. E concerti con grandi artisti, Omar Suleiman, Sic Tamburo, Sano Business, Viscardi, Espania Circo Este e tanti altri. 21 agosto, 14 settembre. Vieni al Giardino Parker Lennon. Info sui social, San Donato e Mercato Sonato. San Donato con la U. Sole!
8: Renault.
9: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
8: Ad agosto, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
10: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
11: Buon'estate da Radio Città Fujiko.

0: di genere?
1: Ehi, sbarbo, smona la biga che slumiamo la tele.
0: Sei fatto duro.
2: Sei fatto come un copertone.
0: Ci facciamo?
1: Sbarbi, sono in paradura.
2: Ok, ok,
0: nessun problema, ragazzi.
2: Nessun problema.
1: Sbarbi, sono in paradura.
0: Schiodiamoci, schiodiamoci.
2: C'hai della merda.
0: Ma che viaggio ti fai? C'hai una banana gigantesca.
2: Oh, c'hai della merda, no?
0: Ma che viaggio ti fai? Intrippato.
1: Brutta storia, ragazzi. Brutta storia.
2: C'ho delle storie, ragazzi. C'ho delle storie tese.
0: C'hai delle sbarbe a mano?
2: No, c'ho delle storie.
0: Fatti questo slego.
3: Uno, due, sei, no!

0: Abiti o lavori a San Lazzaro e hai bisogno di effettuare gli esami del sangue, ma non vuoi aspettare? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Effettuiamo tutti i tipi di esami, perché per noi la prevenzione è importante. Non impiegare molto tempo per sapere come stai. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente, per noi, vengono prima di tutto.
1: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic, 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
2: Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso: questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo: questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.

0: Popolare Network.
1: Senza il completo disarmo di Hamas non ci sarà nessun ritiro dell'esercito israeliano. Netanyahu tiene il punto all'incontro con l'inviato di Trump, Kushner, e con il Board of Peace. Resta lo stallo sul futuro di Gaza. La politica italiana, nella Lega, irritazione di Salvini per l'intervista in cui il presidente Lombardo Fontana non ha escluso una richiesta di dimissioni del segretario. L'ala nordista del partito contesta la sua linea nazionalista. Le indagini sull'attentato a Ranucci. La presidente della commissione antimafia in quota Fratelli d'Italia chiede di ridurre la scorta al giornalista, mentre dal mandante La Vitola, considerato un amico dal conduttore di Report, continuano ad arrivare dichiarazioni contraddittorie. Le trattative tra Roma e Berlino sull'immigrazione. Nei prossimi giorni possibile incontro fra i ministri degli interni, mentre si aspetta di capire cosa succederà alle tre persone che le autorità tedesche vorrebbero respingere verso l'Italia entro giovedì. E nel Mediterraneo si continua a morire. Ieri Emergency ha recuperato i corpi di 7 persone asfissiate da esalazioni di carburante sul barcone su cui erano partite dalla Libia. In Ucraina, nella notte, 2 persone uccise in un raid russo su Zaporizhia. Kiev attacca la regione di Mosca, ha colpito un altro magazzino del colosso della logistica Wildberries. In Russia la Corte Suprema conferma l'esclusione del partito di opposizione Yabloka dalle elezioni, con il vicepresidente condannato a 11 anni di carcere. Buongiorno, questo è il giornale radio delle 7.30. Senza il completo disarmo di Hamas non ci sarà nessun ritiro dell'esercito israeliano e dunque nessuna ricostruzione di Gaza. È quanto ha ribadito ieri Benjamin Netanyahu all'incontro con l'inviato di Trump, Kushner, e una delegazione del Board of Peace. Dopo aver respinto il piano in 15 punti su Gaza una settimana fa, il primo ministro israeliano ha escluso qualsiasi piano che preveda che il ritiro del suo esercito avvenga in parallelo al disarmo di Hamas. Washington avrebbe puntato a sbloccare la situazione, ma nonostante le dichiarazioni, gli Stati Uniti parlano di incontro costruttivo, resta l'attuale stallo sul futuro della striscia. Il servizio da New York.
2: Jared Kushner prova a sbloccare il piano Trump per Gaza, ma tra Israele e Hamas restano profonde divergenze. Il genero del presidente statunitense e suo stretto consigliere ha incontrato per diverse ore a Gerusalemme il premier israeliano Benjamin Netanyahu ieri, dopo aver parlato domenica in Egitto con i vertici di Hamas. Al centro il disarmo dell'organizzazione palestinese, condizione fondamentale del piano americano per il futuro della striscia. Hamas avrebbe accettato una tabella di marcia che prevede la consegna delle armi alla fine delle attività militari, ma Israele vuole che il disarmo avvenga prima di qualsiasi ritiro delle proprie truppe. Ed è qui che sta il problema, perché Hamas sostiene che Israele debba rispettare prima gli impegni del cessate il fuoco, compreso quello di garantire l'ingresso di carburante e beni essenziali a Gaza. Netanyahu invece dice che Israele non si ritirerà dalla cosiddetta linea gialla e vuole mantenere libertà di azione militare contro eventuali minacce. Dopo l'incontro, Israele e gli americani hanno concordato di creare gruppi di lavoro sul disarmo e sulla demilitarizzazione di Hamas, ma non è chiaro se ci siano stati veri passi in avanti. Dal canto suo, Kushner ha detto in un'intervista a Fox News che Hamas ha detto le cose giuste nell'incontro di domenica, ma ha fatto capire che tra parole e fatti non ci debbano essere in futuro discrepanze tali da far saltare il tavolo. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
1: Situazione di stallo anche fra Stati Uniti e Iran dopo la scadenza dei 60 giorni di tregua durante i quali si puntava al raggiungimento di un accordo finale. Trump ha detto ieri che esclude un'estensione del cessate il fuoco e di essere pronto a continuare il conflitto, mentre Teheran ha minacciato una nuova offensiva se la diplomazia dovesse fallire. Tra i nodi nelle trattative c'è la navigazione nello stretto di Hormuz. Secondo l'agenzia di stampa Reuters, nelle ultime ore un'imbarcazione è stata colpita mentre tentava l'attraversamento. Ci sarebbe anche una vittima, uno dei membri dell'equipaggio. E dicevamo che finora i negoziati si sono arenati. A cosa puntano ora Stati Uniti e Iran? L'abbiamo chiesto ad Alberto Negri, giornalista e scrittore, esperto di Medio Oriente.
3: Se uno si chiedesse oggi come va la guerra, penso che nessuno sappia rispondere, forse neppure Trump. Io ci provo un po' oggi cercando di pensare a che cosa può accadere. cioè in realtà USA e Iran sembrano che stiano preparando una sorta di campagna di logoramento economico reciproco, no? Campagna di logoramento economico potrebbe sbocciare addirittura una ripresa in grande stile del conflitto iniziato il 28 febbraio scorso da Israele e dagli Stati Uniti. Ma sicuramente c'è qualche cosa che sta accadendo, cioè la Repubblica Islamica sta cercando di imporre una crisi economica all'America e l'America sta cercando di imporre una crisi economica alla Repubblica Islamica sperando di in qualche modo convincerla a un'intesa che per ora non si profila.
1: Veniamo alla politica italiana, in particolare alle tensioni interne alla Lega. Da indiscrezione di stampa filtra irritazione dal segretario Salvini per la richiesta di sue dimissioni, non esclusa ieri in un'intervista dal presidente Lombardo Fontana, rappresentante dell'ala nordista del partito, contrapposta a quella nazionalista dello stesso Salvini. Sentiamo Alessandro Braga.
0: Quanto Matteo Salvini potrà reggere ancora al fuoco amico del fronte nordista non è dato saperlo. Al momento il segretario federale prova a rispondere colpo su colpo all'offensiva nei suoi confronti, schierando i suoi fedelissimi per coprirgli le spalle. Ma gli attacchi si fanno sempre più frequenti e pesanti e l'ipotesi di un suo passo indietro ormai viene esplicitata senza remore. Che Salvini sarà ancora a capo della Lega alle prossime elezioni politiche non è più una certezza. Il vento del nord soffia sempre più forte e chiede un cambio di rotta netto, anche a costo di commissariare il suo capitano. All'orizzonte c'è un appuntamento dal quale Salvini rischia di non passare indenne, Pontida, 20 settembre. Sul simbolico prato bergamasco potrebbe andare in scena la contestazione pubblica al leader, una sorta di notte delle scope 2.0, come fu nell'aprile del 2012 il raduno organizzato da Roberto Maroni a Bergamo, che di fatto segnò la fine dell'era di Umberto Bossi alla guida della Lega. O potrebbe essere un flop di presenze, che ugualmente sarebbe un segnale di sfiducia nei confronti di Salvini. Gli organizzatori territoriali della kermesse lamentano la scarsezza di militanti disponibili ad impegnarsi nella preparazione dell'evento perché delusi dalle politiche nazionaliste del segretario. Dal Piemonte al Friuli, passando per una Lombardia ormai totalmente fuori dal controllo salviniano, la base leghista in subbuglio e pensa a un commissariamento del capo che, se non riuscirà a far risalire la Lega nei sondaggi, potrebbe essere messo da parte a breve. Altro che ritorno al Viminale, il rischio per Salvini di ritrovarsi senza più nulla è concreto.
1: Salvini intanto insiste sui suoi temi e ha dichiarato sostegno totale al poliziotto indagato a Prato dopo aver sparato a un 22enne marocchino che era stato arrestato e che ha cercato di scappare dal pronto soccorso dove era stato portato perché si sarebbe fatto male cadendo durante l'inseguimento precedente all'arresto. Da capire cosa sia successo esattamente, ma la procura non ha applicato il cosiddetto scudo penale per le forze di polizia voluto dalla destra di governo. Le indagini sulla bomba esplosa davanti a casa di Sigfrido Ranucci. Stamattina in diverse interviste la presidente della Commissione parlamentare antimafia, Chiara Colosimo di Fratelli d'Italia, chiede di ridurre la scorta al conduttore di Report nel contesto dell'inchiesta che ha portato in carcere il faccendiere Walter Lavitola, che Ranucci considerava un amico e che ha confessato di essere il mandante dell'attentato. In base alle indagini il giornalista non ne sapeva nulla, ma sembra sempre più probabile una sua sospensione dalla guida di Report, mentre dalla Vitola e dai suoi avvocati continuano ad arrivare dichiarazioni contraddittorie. Mario Di Vito sta seguendo l'inchiesta per Il Manifesto. Sentiamolo al microfono di Michele Migone.
4: Fa parte anche del personaggio di Walter Lavitola continuare a soffiare teorie anche contrapposte tra di loro per creare confusioni, per cercare un po' di depistare un'indagine che ormai ha definito quasi tutto di quello che è successo. Restano un po' di dubbi soltanto sul movente che la procura individua nel fatto che Lavitola avesse intenzione di scalare il campo largo attraverso la figura di Ranucci come leader della coalizione.
5: Ma perché questa confusione da parte di Lavitola? Sono messaggi che lancia, depistaggi, un modo suo di uscirne il meglio possibile dal punto di vista giudiziario?
4: Per il GIP che ha confermato il carcere, per lui si tratta di depistaggi. Per la difesa di Lavitola si tratta invece di un grande contributo all'indagine. In realtà, se andiamo a vedere questa modalità molto confusionaria, queste continue dichiarazioni contraddittorie fanno parte di un modus operandi per un personaggio che è stato coinvolto in tantissimi scandali e in tantissime inchieste giudiziarie, sempre dicendo un po' tutto il contrario di tutto, perché probabilmente Lavitola sa o comunque pensa che il dibattito pubblico vive di fiammate e che aggiungere benzina qua e là comunque sia possa tornare utile ai suoi interessi, che in questo momento sono sicuramente quelle di uscire in qualche modo dal carcere, cosa non facilissima perché la Procura di Roma e il GIP l'hanno messa giù parecchio dura, ecco.
1: A Cagliari è morta dopo 25 giorni in ospedale Michela Rubiu, la donna di 47 anni a cui il 23 luglio aveva sparato suo marito Alessandro Pintus, che aveva anche ucciso il proprio fratello di 42 anni e che da allora è in carcere. In Veneto, nel comune veneziano di Campo Nogara, poche ore fa è stata trovata morta un'altra donna, la 39enne Tania Terrin, uccisa dall'ex compagno Dino Keber, che poi si è suicidato. Ad aprile la magistratura aveva aperto un procedimento su di lui con le accuse di maltrattamenti e lesioni dopo una denuncia da parte della donna. Le trattative tra Italia e Germania sull'immigrazione. Nei prossimi giorni potrebbe esserci un incontro tra i due ministri degli interni, mentre si aspetta di capire cosa succederà alle persone che le autorità tedesche vorrebbero respingere verso l'Italia in base alle norme di Dublino. Il governo Meloni al momento si oppone. Il contesto è anche quello della crescita delle destre più estreme nei due paesi, da un lato il partito di Vannacci, dall'altro Alternative für Deutschland. Il servizio da Berlino.
6: Un accordo ci sarà, o forse anche no. Il braccio di ferro fra Roma e Berlino sulla questione del trasferimento dei profughi dublinanti dalla Germania verso l'Italia non è ancora risolto. E questo proprio nella giornata di oggi, nella quale Berlino prevede l'espulsione dei primi 3 migranti approdati in Germania, ma che secondo le regole del Trattato di Dublino sarebbero dovuti restare in Italia ed aver avanzato lì la loro prima richiesta di asilo politico, essendo stata l'Italia il primo paese dell'UE sul quale hanno messo piede. Berlino resta ferma sulla sua posizione che i migranti in questione vadano rispediti nel paese di primo approdo, ma al tempo stesso tenta di sborzare i toni delle polemiche dei giorni scorsi. Siamo in stretto contatto con le autorità italiane, con le quali abbiamo una reciproca fiducia e sintonia sulle politiche migratorie, ha confermato ieri una portavoce del Ministero degli Interni a Berlino. L'impressione è che i 3 migranti dublinanti siano finiti ostaggio, loro malgrado, di un contenzioso il cui significato è altamente simbolico, con due governi, quello tedesco e quello italiano, messi alle strette dalle avanzate delle destre estreme. Da Berlino per Popular Network, Walter Raue.
1: E nel Mediterraneo si continua a morire. Ieri una nave di emergency ha salvato 50 persone e recuperato i corpi di altre 7 che viaggiavano sullo stesso barcone e che sono morte asfissiate a causa di esalazioni del carburante. Il mezzo era partito dalla Libia e le persone sopravvissute ora sono attese a Bari, il porto assegnato dalle autorità italiane, che dista 3 giorni di navigazione dal luogo del soccorso. In Ucraina nella notte un attacco russo ha ucciso 2 persone a Zaporizhia, nella regione di Mosca invece ci sono 3 feriti, tra cui un bambino, a darne notizia l'agenzia ufficiale russa TASS, che parla di un attacco di droni ucraini su vasta scala lanciato contro la regione. Incendi sarebbero scoppiati in diversi edifici residenziali e in un magazzino del colosso della logistica locale Wildberries, più volte colpito in queste settimane. I media di Kiev invece parlano di un impianto di alluminio e di diversi edifici che sarebbero stati colpiti. E in Russia la Corte Suprema ha respinto il ricorso presentato dal partito di opposizione Yabloka sulla sua esclusione alle legislative del prossimo mese. Il partito, liberale e contrario alla guerra in Ucraina, era stato dichiarato incandidabile una settimana fa per accuse relative a fondi ricevuti dall'estero e violazione della proprietà intellettuale, ma è oggetto di una vera e propria campagna portata avanti dai tribunali russi su impulso del Cremlino. Ieri un altro tribunale ha condannato il vicepresidente del partito Lev Schlossberg a 11 anni di carcere per aver criticato la guerra. Sentiamo lo storico Giovanni Savino, esperto di Russia.
7: Lev Schlossberg è uno dei leader storici di Yabloka, è stato a lungo deputato a 63 anni ed è stato uno dei più attivi sostenitori della soluzione diplomatica del conflitto, del cessate il fuoco e della fine della guerra. E Schlossberg è stato arrestato molto prima anche di una eventuale partecipazione di Yabloka alle elezioni parlamentari, perché è stato prima multato e poi detenuto nel dicembre del 2025 2005 e da allora si trova in galera. La condanna sembra più clemente perché l'accusa aveva chiesto 12 anni e un mese, invece il giudice ha dato 11 anni e un mese per un uomo che ha 63 anni e che è stato uno dei simboli di questo partito a lungo e che ha sempre rifiutato, sapendo a cosa andava incontro, di emigrare, di scegliere una strada diversa per esprimere le sue opinioni. È una condanna simbolica, va ad intaccare quello che è la possibilità di esprimere la propria opposizione in quei pochi spazi pseudodemocratici che restano nella Federazione Russa.
1: Questo giornale radio è stato condotto da Andrea Monti, redazione con Alessandra Tommasi, la prossima edizione alle 8.30. Buon ascolto.
8: Popolare Network.

0: giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. BernardiOdontoiatri.it.
1: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
2: Ciao, sono Patrizio.
3: E io sono Domizia.
2: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
3: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
2: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
3: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
2: Scopri il nostro menù su alaromana.it e vieni a trovare.
4: Ortopedia Sanitaria Bellaria opera nella vendita e nel noleggio di articoli ortopedici, tutori, deambulatori, letti elettrici, carrozzine e molto altro. Grazie al nostro laboratorio interno specializzato e ai nostri tecnici qualificati, realizziamo busti, plantari e tutori su misura per far fronte ad ogni esigenza dei nostri clienti. Preventivo e consegna a domicilio. Ortopedia Sanitaria Bellaria. Siete nel posto giusto. Visita il sito ortopediabellaria.com per conoscere tutti i prodotti a nostra disposizione. Siamo in via Bellaria 28H a Bologna, 051 09 74 351.
5: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
6: Ad agosto, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione mobile e financial services. Info e condizioni in sede.
7: Vi aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti. A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.

0: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
1: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico, ti offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. MarencoDentalClinic.it.
2: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
3: Molte aziende pensano che gli investimenti nella sicurezza informatica siano solo un costo, finché non capita un blocco improvviso, file persi e clienti che aspettano. E quello che volevi risparmiare può costarti molto di più. Mettiti al sicuro da questi rischi con Mug Sistemi e proteggi il tuo lavoro, i tuoi dati ed il tuo tempo. Cosa aspetti? Vai subito su mugsistemi.it e contattaci. Mug Sistemi, assistenza e consulenza informatica a Bologna.
4: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.

0: Buongiorno, le notizie delle 8.30. In Ucraina nella notte un attacco russo ha ucciso due persone a Zaporizhia, colpita anche Kharkiv. Nella regione di Mosca invece ci sono tre feriti, tra cui un bambino, a darne notizia all'agenzia di stampa russa TASS, che parla di un attacco di droni ucraini su vasta scala lanciato contro la regione. Incendi sono scoppiati in diversi edifici residenziali, in un magazzino del colosso della logistica locale Wildberries, più volte colpito in queste settimane. I media di Kiev parlano invece di un impianto d'alluminio e di diversi edifici che sarebbero stati colpiti.
1: Senza il completo disarmo di Hamas non ci sarà nessun ritiro dell'IDF e dunque nessuna ricostruzione di Gaza. È quanto ribadito ieri Benjamin Netanyahu all'incontro con l'inviato di Trump Kushner e con una delegazione del Board of Peace. Dopo aver respinto il piano in 15 punti per Gaza una settimana fa, il premier israeliano ha escluso qualsiasi piano che prevede il ritiro del suo esercito, che il ritiro del suo esercito avvenga in parallelo al disarmo di Hamas. Washington puntava a sbloccare la situazione, ma nonostante le dichiarazioni, gli Stati Uniti parlano di un incontro costruttivo, resta l'attuale stallo sul futuro della striscia.
0: E prosegue lo stallo anche fra Stati Uniti e Iran, dopo la scadenza dei 60 giorni di tregua tra i due paesi, durante i quali si puntava al raggiungimento di un accordo finale. Trump ha detto ieri che esclude un'estensione del cessate il fuoco e di essere pronto a continuare il conflitto, mentre Teheran ha minacciato una nuova offensiva se la diplomazia dovesse fallire. Poco fa il Ministero degli Esteri iraniano ha fatto sapere che il memorandum con gli Stati Uniti è nullo a causa delle violazioni di Washington. Tra i nodi nelle trattative c'è la navigazione nello stretto di Hormuz. Secondo l'agenzia di stampa Reuters, un'imbarcazione è stata colpita nelle ultime ore mentre tentava l'attraversamento. Nell'operazione sarebbe stato ferito un membro dell'equipaggio.
1: Esercitazioni militari congiunte tra Corea del Sud e Stati Uniti non riflettono alcuna intenzione di attaccare la Corea del Nord o di esacerbare le tensioni nella penisola coreana. Lo ha detto l'ufficio presidenziale di Seul dopo che Trump ieri ha annunciato di voler ridurre sostanzialmente le manovre perché costose. Il presidente statunitense ha motivato la sua decisione parlando dell'ottimo rapporto con Kim Jong-un, ma anche del mancato aiuto della Corea del Sud nella guerra contro l'Iran. Oggi anche il Giappone ha espresso preoccupazione su queste dichiarazioni, dicendo che la cooperazione tra Washington e Seul è fondamentale per la sicurezza della regione.
0: A Cagliari è morta dopo 25 giorni in ospedale Michela Rubiu, la donna di 47 anni, a cui il 23 luglio aveva sparato suo marito Alessandro Pintus, che aveva anche ucciso il proprio fratello di 42 anni e che da allora è in carcere. In Veneto, nel comune veneziano di Camponogara, poche ore fa è stata trovata morta un'altra donna, la 39enne Tania Terrin, uccisa dall'ex compagno Dino Keber, che poi si è suicidato. Ad aprile la magistratura aveva aperto un procedimento su di lui con le accuse di maltrattamenti e lesioni dopo una denuncia della donna.
1: Oggi a Ravenna arriverà la nave Humanity One, a cui le autorità italiane hanno assegnato il porto della città romagnola, lontanissimo dal luogo in cui nei giorni scorsi il mezzo umanitario aveva soccorso 73 migranti, nella zona compresa tra Lampedusa e Malta. Ieri un'altra nave, gestita da una ONG, la Life Support di Emergency, aveva salvato 50 persone e recuperato i corpi di altre 7, che sono morte asfissiate a causa di esalazioni del carburante sul barcone su cui erano partite dalla Libia.
0: La prossima edizione del giornale radio alle 9.30. Buon ascolto.
2: Popolare Network.

0: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
1: Hai ragione, controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
2: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
3: A volte non basta assistere, bisogna anche far stare bene. A Villa Giulia trovi non solo accoglienza e cura, ma anche spazi dedicati al benessere degli anziani. Palestra, piscina idroterapica, salone per la cura della persona e ambienti pensati per vivere le giornate con maggiore serenità. Siamo a Pianoro Vecchio, in via Fratelli Dall'Olio 2. Chiama allo 051 77 7308 e scopri Villa Giulia. www.villagiulia.bo.it.
4: Cerchi un cardiologo a San Lazzaro perché ci abiti o ci lavori? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. La nostra equipe, con un'esperienza di oltre 20 anni, si prenderà cura del tuo cuore con un check-up accurato. E ricorda che andrebbe effettuato almeno una volta all'anno. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente, per noi, vengono prima di tutto.
5: Attenzione, attenzione! A Bologna, dal 21 agosto al 14 settembre, torna il Festival San Donato. Tutti i giorni, dalle 18.30 alle 23.30, musica, drink, cucine dal mondo, laboratori, mercatini, giochi per bambini e adulti. E concerti con grandi artisti, Omar Suleiman, Sic Tamburo, Sano Business, Viscardi, Espania Circo Este e tanti altri. 21 agosto, 14 settembre. Vieni al Giardino Parker Lennon. Info sui social San Donato e Mercato Sonato. San Donato con la U. Sole!
6: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.

0: Opere e città.
1: Benvenute e benvenuti a Liberi Dentro e Radio TV, la trasmissione che tutti i giorni costruisce un ponte tra carcere e città e che per una mezz'oretta vi tiene compagnia. In conduzione ci sono io, Ilaria Cecchinato, e con me Antonella Cortese. Ciao Antonella.
2: Ciao Ilaria, ben trovate e ben trovati.
1: Oggi è martedì e, come molti di voi sapranno, è dedicato al martedì della Dozza, ovvero una rubrica in cui leggiamo ad alta voce gli articoli e le lettere scritte dalle persone ristrette. Abbiamo scelto di fare un martedì della Dozza oltre la Dozza perché a inizio luglio è stato siglato un protocollo da parte del DAP, quindi il Ministero della Giustizia, e l'Ordine dei Giornalisti Nazionale, per dare valore e spazio anche alle redazioni che ci sono all'interno degli istituti penitenziari, e come sappiamo sono numerose. Ebbene, all'interno di GNews, ovvero la testata del Ministero della Giustizia, stanno uscendo una selezione di articoli scritti dalle persone ristrette. Quello che leggeremo oggi proviene dalla redazione di Oltre i Confini, Beyond Borders, all'interno della biblioteca del carcere di San Quirico a Monza, dove si tiene la redazione, che è composta da un gruppo di 12-15 detenuti che ogni lunedì da ormai 8 anni si ritrova insieme alla giornalista Antonetta Carrabs per tirare fuori fatti, idee, racconti da mettere in pagina. Tutti i redattori detenuti collaborano anche con la storica testata locale

0: il cittadino e curano un inserto trimestrale e a partire dal 2025 si aggiunge inoltre Oltre i confini magazine, ovvero un semestrale che nasce dalla voglia degli stessi redattori di mettersi in proprio e questa iniziativa è cominciata nel 2025. Leggiamo oggi invece l'articolo di Gianluca Rossignolo, Le sofferenze passano con un budino al cioccolato.
1: Le sofferenze passano con un budino al cioccolato. Questa frase apparentemente stupida e banale a me ha colpito profondamente come il suono della musica di chi l'ha detta. A pronunciarla è Giovanni Allevi, eclettico musicista e compositore che in un'intervista al Corriere della Sera ha raccontato la sua battaglia contro un mieloma che lo affligge da quasi 3 anni. I medici gli avevano diagnosticato 2 anni di vita. La sua storia, la sua sofferenza, la sua incredibile voglia di vivere ha risvegliato emozioni e pensieri che mi legano a lui profondamente. Le sue parole mi hanno riscaldato il cuore. La sofferenza in ogni sua forma è come una campana che risveglia, in chiunque la debba vivere, una nuova dimensione della propria esistenza. Chi scopre di avere un brutto male e colui che viene privato della libertà vivono emozioni per tanti aspetti simili. Dice Allevi, il momento della diagnosi è devastante, crollano tutte le certezze, si sperimenta una solitudine profonda e abissale. Non c'è parola che ti possa confortare. A chi viene carcerato accade la stessa cosa. La terra ti manca da sotto i piedi. Sei solo, smarrito. Il tuo mondo va a pezzi e le tue certezze svaniscono. E allora, sempre Allevi, quando entri in ospedale, entri in una bolla di esistenza nuova, determinata dalla malattia, e hai 2 possibilità. Cedere alla disperazione o resettare tutto e guardare alla vita con positività, nonostante il dolore e la paura. Io ho scelto questa seconda strada. Dietro le sbarre ti trovi a vivere esattamente le stesse cose. La giornalista chiede ad Allevi, quando entri in ospedale non hai la repulsione? E lui risponde, no, è la mia casa, faccio il pieno di umanità, adesso che vivo come se non ci fosse un domani. Già, l'umanità. Il carcere è pieno d'umanità, basta aprire gli occhi e cercarla, la trovi nelle persone che come te soffrono, è il lato buono che c'è in ognuno di noi. Vivere accanto a persone che hanno perso tutto, privati del bene più importante, la libertà, ti insegna a dare un valore a un sorriso, a una lettera recapitata, impari ad apprezzare quello che hai perso, a cui davi poco conto perché lo ritenevi scontato. Un abbraccio, un bacio, una lacrima versata da chi ti vuole bene. Il carcere è pieno d'umanità, basta aprire gli occhi e cercarla. La trovi nelle persone che come te soffrono. È il lato buono che c'è in ognuno di noi. In questi 3 anni mi sono chiesto cosa significhi vivere pienamente. Significa vedere e vivere tutto con sguardo diverso, focalizzare l'attenzione sul presente, senza che sia inquinato da aspettative future e da ricordi del passato. Questa è la vera sfida che devi affrontare anche in carcere. I nostri pensieri, le emozioni che il più delle volte proviamo, sono il frutto delle nostre esperienze passate a cui ci ancoriamo per paura di affrontare il presente. Trovare nel quotidiano gli stimoli per vivere con consapevolezza ciò che sta accadendo. La felicità sta proprio in questo, nella capacità che ognuno di noi ha di vivere pienamente ogni giorno della propria esistenza. Ci vuole disciplina, costanza e impegno per ottenerla, perché anche nei momenti difficili si possono scoprire cose che, se vissute pienamente, ci consentono di approcciare la vita con uno sguardo diverso. Se continui ad ancorarti ai ricordi, a pensare e ripensare a ciò che eri, alle cose perdute, in carcere rischi di perderti. E allora anche un budino al cioccolato può renderti felice, quanto un raggio di sole, il sorriso di un compagno o un fiore che spunta tra il cemento nel cortile. È da queste piccole cose, vissute giorno per giorno, che si può trovare la forza per riprendere in mano la propria vita. L'alternativa è commiserarsi e aggrapparsi a un mondo fatto di ricordi e finire nell'oblio. Così scriveva Nelson Mandela alla moglie Winnie della sua prigionia. La prigione è stato il posto ideale per conoscere me stesso, per cercare con costanza di comprendere la mia mente e i miei sentimenti, per superare il male e sviluppare ciò che è buono per me. La libertà e la felicità la si può trovare anche nella sofferenza, ma solo vivendo pienamente il presente, assaporando con un cucchiaio un budino al cioccolato.
0: Grazie Antonella per aver letto questo profondo e molto delicato scritto di Gianluca Rossignolo, che ci pone proprio all'attenzione un aspetto che chiaramente per le persone ristrette è ancora più forte, ovvero l'importanza delle piccole cose nella nostra vita. E proprio a questo proposito vogliamo riproporvi un editoriale che abbiamo realizzato ad aprile scorso, che racconta di un film che poi è passato anche in TV, quindi magari è facile anche recuperarlo. È Perfect Days di Wim Wenders, e poi abbiamo anche approfondito un libro di Laura Imai Messina, Quel che affidiamo al vento, che racconta anche di una cabina telefonica molto molto speciale.
1: Oggi io vi vorrei parlare di un film che è stato riproposto ultimamente anche in TV e quindi probabilmente anche dalle camere di pernottamento delle case circondariali dell'Emilia Romagna qualcuno avrà avuto modo di vederlo. È un film molto particolare, molto delicato, molto intimo, che è stato realizzato per essere precisa nel 2023 da Wim Wenders, e il titolo è Perfect Days, basato su una sceneggiatura scritta dallo stesso Wenders insieme a Takuma Takasaki. E ho pensato che questo film in realtà rappresentasse il Giappone non soltanto perché appunto si svolge lì e i protagonisti sono giapponesi, ma soprattutto perché è stato colto il senso più profondo di questo paese, che ultimamente tra l'altro è veramente vessato da un turismo selvaggio, da persone chiassose che spesso si fermano a fare selfie in qualsiasi posto possibile e immaginabile, dai tori al tempio d'oro, il Kinkakuji di Kyoto, oppure davanti al Monte Fuji mentre passano con il treno ad alta velocità che è lo Shinkansen. Ecco, sappiate, nel caso voleste recarvi in Giappone, che questi atteggiamenti non sono particolarmente apprezzati da una popolazione che invece vive nel silenzio, spesso nonostante ci siano grandi metropoli che contengono tantissime persone, ma c'è un atteggiamento di grande rispetto per le persone e per le cose. Quindi insomma, diciamo che è un periodo in cui il Giappone soffre molto per questo motivo. Il film Perfect Days, tornando proprio all'argomento, è molto interessante perché tratta appunto di un modo di essere, dello stare con quello che c'è, per essere precisa, e dell'attenzione ad ogni piccola cosa. Anche le cose più umili, apparentemente più banali, hanno la loro dignità e la loro importanza. E Hirayama, che è il protagonista di questo film, che tra l'altro è un uomo che per lavoro pulisce le toilette pubbliche, ci ricorda che il momento che viviamo è quello più importante. Lo racconta, lo dice alla nipote quando gli fa delle domande sul futuro, e alla quale risponde con oggi è oggi, domani è domani. Quindi restiamo sul momento, non perdiamoci niente della nostra vita che si svolge in questo momento. Questo film, Ilaria, mi ha fatto pensare ad un libro, e mi ha fatto pensare a Quel che affidiamo al vento, un libro del 2020 di Laura Imai Messina, una scrittrice italiana che lavora all'università, in più università del Giappone, vive in Giappone da tanto tempo, e che ha colto sempre alcuni aspetti, diciamo, sottili della cultura giapponese, che ha poi in qualche modo voluto raccontare a noi lettori italiani, e non solo, perché poi è stato tradotto anche in diverse lingue, proprio con questa delicatezza, questa, diciamo, modalità che sottrae piuttosto che aumentare o comunque concedersi alla ridondanza.
0: Infatti, Antonella, proprio a questo proposito vorrei leggere un piccolo estratto per dare l'idea di quello che stai dicendo. L'autrice scrive: di chi non si sa nulla non c'è niente da dire, di chi non si sa nulla nulla più importa. In quel luogo di confino scoprì di aver imparato un'altra cosa importante, ovvero che un uomo bastava tacerlo per eliminarlo per sempre. Per questo serviva a ricordare le storie, parlare con le persone, parlare delle persone, ascoltare le persone, parlare di altre persone, anche dialogare con i morti se fosse servito. Qualcosa che credo ci parli molto, anche parli molto anche alle persone ristrette, e sono temi che abbiamo approfondito insieme in più occasioni. Ed è anche, credo, Antonella, qualcosa che noi cerchiamo di fare con Edu Radio TV e con Libri Dentro, quindi ascoltare le storie, portarle fuori e dare voce a chi in questo momento magari è un po' più ai margini, quindi tra notizie, storie delle persone, e dare voce a chi in questo momento ne ha poca o sussurra.
1: Hai ragione, Ilaria, convengo con te, anche perché questo libro fa riferimento ad un episodio, ad una realtà per essere precisa, al famoso telefono del vento, Kase no Denwa in giapponese, che è stato realizzato da Hitaru Sasaki nel 2010 in una regione del Giappone. Praticamente aveva costruito una sorta di cabina con un telefono senza fili, tramite il quale lui comunicava con il cugino che era morto poco tempo fa. Poi c'è stato un evento molto forte per il Giappone, era l'11 marzo del 2011, nella regione del Tohoku ci fu un grande terremoto e maremoto e 15.000 persone morirono. Hitaru Sasaki pensò bene di rendere disponibile a tutti questo telefono, e in realtà ce ne sono alcuni anche in Italia, per esempio a Capannoli, in Toscana, a Treviso, a Bazzano di Spoleto, ci sono proprio questi luoghi in cui le persone si possono riconnettere fondamentalmente con se stesse, che è una cosa necessaria anche a chi vive all'interno degli istituti di pena. La prima cosa è proprio rimettersi in contatto con il sé profondo, ma anche, se vogliamo, con le persone amate, e quindi con la famiglia, con gli affetti, cosa che è assolutamente necessaria, lo ribadiamo e lo raccontiamo tantissime volte, perché senza questa, diciamo, relazione affettiva ed emotiva, tutto diventa più difficile, anche quella che viene poi definita la rieducazione. E adesso passiamo alla rubrica di oggi, che è Percorsi di Libertà, a cura di Fabrizio Pomes, che continua sul nostro fil rouge dell'importanza delle piccole cose, in questo caso in carcere.
2: E finalmente mi apri, sono lascio la libertà, però la c'è fatta sempre con l'onore e dignità.
3: Buonasera amici ed amiche, e ben ritrovati a questa nuova puntata di Percorsi di Libertà. Una puntata che, come di consueto, ma ancora con maggior trasporto e condivisione, la inizio con l'augurare una presta libertà a tutti coloro i quali sono ristretti nelle case circondariali dell'Emilia-Romagna. Un augurio di cuore alle loro famiglie, perché al più presto possano riabbracciare i loro cari, e un saluto a tutti coloro i quali ci seguono e che, pur non avendo in alcun modo un contatto diretto con l'ambiente penitenziario, ritengono opportuno conoscere meglio quelle che sono le dinamiche, le brutture, le drammaticità che una detenzione comporta. La puntata di oggi mi consente di rispondere a Giorgio, un studente prossimo alla laurea, che ha deciso di scrivere una tesi proprio sulla vita detentiva, sul come il detenuto trascorre le sue giornate e soprattutto quali sono per lui gli oggetti più importanti. Quindi la puntata di oggi la vorrei dedicare proprio a quello, perché abbiamo un concetto all'esterno del carcere completamente stravolto nella scala dei valori rispetto a ciò che nel carcere è importante. Può sembrare paradossale, vi farò degli esempi perché possiate capire come sia differente la percezione di un oggetto fuori o un oggetto in carcere. E io partirei con un oggetto che probabilmente fuori non si usa più, perché si spediscono sempre meno lettere, meno cartoline, si preferisce la mail, il contatto su WhatsApp, cosa che in carcere chiaramente non è consentito, e quindi in carcere, per coloro i quali non hanno possibilità economiche e quindi possibilità di acquistare dal sopravvitto, uno degli elementi più importanti è il francobollo. Il francobollo, una piccolissima cosa, probabilmente fuori non ci faremo neanche caso, ma all'interno è talmente importante che viene richiesto ai volontari, viene chiesto a coloro i quali inviano corrispondenza affinché all'interno mettano il francobollo per la risposta. E poi vi racconto degli aneddoti che mi lasciarono all'inizio sbalorditi. Vedevo gente che trascorreva delle ore alle prese con i francobolli e non capivo cosa facessero in un primo momento. Poi, guardandoli con più attenzione, vedevo che riuscivano a scolorire la timbratura del francobollo per poterlo riutilizzare. Così come quando spedivano le lettere, lo riempivano di colla perché il timbro potesse non attecchire sul francobollo. È assurdo, ma purtroppo è una delle piccole cose che in carcere ha un grande valore. Un'altra, gli orologini, quelli che nei negozi cinesi in plastica vengono venduti a prezzi irrisori, nel carcere vengono portati senza con grandi difficoltà da parte del mondo del volontariato, quegli orologini che si accendono durante la notte per vedere l'orario. Fuori probabilmente non li indosseremo mai, all'interno del carcere invece avere un orologio al polso è fondamentale. Quindi è uno di quegli altri oggetti particolarmente ambiti, come sono ambite, per dire, gli evidenziatori, che non sono consentiti nell'acquisto, e quindi quando o tramite la scuola o tramite qualche volontario riescono a entrare, diventano un elemento che fa la differenza all'interno delle celle. Altro prodotto che non può essere regalato perché è considerato in carcere un lusso, che è la sigaretta, non il tabacco. Il tabacco lo si condivide con gli altri, la sigaretta invece è considerata un lusso che si può permettere solo o chi lavora o chi ha la possibilità di acquistarle, per cui difficilmente le sigarette vengono donate con facilità, però sono oggetti particolarmente ambiti. Altra cosa è quella, per esempio, dell'acquisto dal sopravvitto della torta. La torta ha bisogno di essere condivisa con le celle con le quali si fa socialità. Non dare un pezzettino di torta, veramente una quota a parte infinitesima, che però acquisisce un valore importante, non condividerla con le celle amiche significa in qualche modo pregiudicare anche il rapporto che lega le persone che convivono all'interno di camere di pernottamento differenti. Sembra assurdo, così come è assurdo il fatto che chiaramente anche piccoli generi, come può essere il sale, lo zucchero, qualche cucchiaio di caffè, in carcere sia particolarmente importante. Cioè, il carcere chiaramente, non avendo il detenuto la possibilità di circolare con i soldi o di indossare monili d'oro, orologi appariscenti dall'alto costo, non potendo circolare con autovetture alla moda, si deve accontentare appunto di piccoli oggetti che però fanno la differenza, così come fanno la differenza anche i piccoli gesti. Vedete, in carcere è particolarmente importante, per esempio, che la mattina, aperte le celle e si incomincia a camminare nel corridoio della sezione, salutare con il buongiorno tutte le persone che si incontrano, così come la sera, quando viene chiamata la chiusura, è altrettanto importante augurare la buonanotte a tutti. Molte volte, quando esistono delle incompatibilità caratteriali, si dice che viene tolto il saluto, per cui la persona non dà né il buongiorno né la buonasera, ed è l'atto che in qualche modo sancisce un cattivo rapporto fra i due cellanti o fra il cellante e l'abitante di un'altra cella. Quindi piccole cose, probabilmente fuori non ce ne accorgeremo, incontriamo tanta gente, non a tutti rivolgiamo il buongiorno o la buonanotte se non c'è un profondo rapporto amichevole. Nel carcere invece diventa la forma anche sostanza, per cui alla fine questi piccoli segni sono segni che in qualche modo determinano anche la qualità della vita detentiva all'interno di una sezione. Parlavamo prima di piccoli oggetti. Anche quelli sacri sono particolarmente ricercati. Avere la possibilità di un rosario, di un piccolo crocifisso, anche solo di qualche immaginetta sacra, fa la differenza. Così come fa la differenza poter avere la risma di carta o i quaderni che vengono dalla scuola o i fogli con i quali è possibile scrivere, sia per coloro i quali frequentano l'università nella stampante del PC o per chi scrive a mano nella propria cella il suo diario, le sue lettere, eccetera, avere disponibilità di carta sufficiente per poter far fronte. Vi rendete conto chiaramente che stiamo elencando oggetti che probabilmente fuori non considereremo affatto. Nel carcere ogni oggetto ha la sua importanza, anche gli oggetti più piccoli. Un anellino di scarsissimo valore commerciale all'interno del carcere viene scambiato perché è ritenuto un monile importante, o la collanina di metallo, o il braccialetto realizzato dagli stessi detenuti intrecciando il cotone, è un elemento che fa la differenza e che ti riconosce in qualche modo un ruolo e un rapporto all'interno del carcere. Io credo che queste indicazioni probabilmente non saranno sufficienti a Giorgio per fare la tesi, ma devono dare il senso di quelle che sono le difficoltà che il detenuto vive all'interno, nel quale, voglio dire, i bisogni di una vita all'esterno nulla hanno a che fare con la detenzione. Abbiamo una detenzione fatta anche di piccole cose, di piccole gioie quotidiane e anche di occasioni di arrabbiatura sul quasi nulla, cosa che purtroppo si consuma spesso sia all'interno delle celle, laddove il telecomando funge da scettro, sia all'interno delle sezioni stesse. Immagino che se Giorgio voglia approfondire può scriverci e sicuramente sull'argomento ci ritorneremo ben volentieri. Vi do quindi appuntamento con un saluto affettuoso, sempre di cuore, alla prossima puntata di Percorsi di Libertà.
0: Ed eccoci giunte a conclusione di questa puntata. Ringraziamo Gianluca Rossignolo per il suo scritto e vi ricordo che potete leggerlo su GNews Online. E se volete scriverci, fatelo a redazioneliberidentro@gmail.com oppure a casa Don Giuseppe Nozzi, via del Tuscolano 99 40 128 Bologna. Un saluto a tutte e tutti voi che ci avete seguito dalle case circondariali dell'Emilia Romagna, da parte mia che sono Ilaria Cecchinato ed Antonella Cortese. A domani.
4: C'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
5: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
6: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistro per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese, e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
7: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
8: Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso: questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo: questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.
9: Oh, I got you. You thought you got away from me, didn't you? You thought I didn't see you now, didn't you? You try to sneak by me now, didn't you? You thought you'd been slick now, didn't you?

FM.

0: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
1: Hai mai pensato di camminare in una serra tropicale dove centinaia di farfalle volano libere intorno a te? Tutto questo è possibile a Casa delle Farfalle di Milano Marittima. 60 specie di farfalle tropicali, 20 tipologie di insetti provenienti da tutto il mondo, in una serra di 500 metri quadri, una vera foresta pluviale. Tutti i giorni dalle 9.30 alle 13 e dalle 15 alle 19 a Milano Marittima, in provincia di Ravenna. Prenota online e salta la fila. Maggiori dettagli su casadellefarfalle.net.
2: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
3: Ad agosto, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
4: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti. A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante. Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.
5: Vedi la bomba magica.
6: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione, sabato 5 settembre.

0: Popolare Network.
1: Buongiorno, le notizie delle 10.30. L'Ucraina risponderà al raid russo su Kharkiv che in mattinata ha causato 10 morti, lo ha detto il presidente Zelensky poco fa. La notte scorsa ci sono stati anche 2 vittime in un altro attacco a Zaporizhia. Kiev invece ha colpito la regione di Mosca causando 3 feriti, a darne notizie in questo caso l'agenzia russa TASS, che parla di un attacco di droni ucraini su vasta scala contro la regione. Incendi sarebbero scoppiati in diversi edifici residenziali e in un magazzino del colosso della logistica locale Wildberries, più volte colpito in queste settimane.
2: Un detenuto di 19 anni è morto nel carcere di Pordenone. Il ragazzo era cittadino egiziano ed è stato arrestato alcune settimane fa per resistenza pubblico ufficiale. Secondo le informazioni circolate finora, ieri sera avrebbe dato fuoco al suo materasso, sbarrando l'ingresso della cella in cui era rinchiuso e venendo asfissiato dalle esalazioni di monossido. Altri 2 detenuti sono rimasti leggermente intossicati.
1: In Sardegna un uomo ha denunciato ai carabinieri di aver subito un'aggressione omofoba. Angelo Ratti, 39 anni, fa parte di un collettivo queer e sarebbe stato attaccato dopo una serata in un locale nella zona di Porto Istana, a pochi chilometri da Olbia. Le persone coinvolte sarebbero addirittura una trentina, tra insulti omofobi, calci e pugni contro l'uomo, che nelle ore successive sarebbe stato anche minacciato dal padre di uno degli aggressori.
2: A Ravenna è arrivata la nave Humanity One, qui le autorità italiane hanno assegnato il porto della città romagnola, lontanissimo dal luogo in cui nei giorni scorsi il mezzo umanitario aveva soccorso 73 migranti nella zona compresa tra Lampedusa e Malta. Ieri un'altra nave, gestita da un ONG, la Life Support di Emergency, aveva salvato 50 persone e recuperato i corpi di altre 7, che sono morte asfissiate a causa di esalazioni del carburante sul barcone su cui erano partite dalla Libia.
1: Le tensioni nel Golfo Persico, i ribelli Houthi dello Yemen, sostenuti dall'Iran, affermano di aver lanciato un attacco con droni contro una raffineria petrolifera nel sud dell'Arabia Saudita. Gli Houthi hanno preso di mira la raffineria Aramco, colosso petrolifero saudita, a Jazan, sulla costa del Mar Rosso.
2: Alle primarie del Likud, il partito del primo ministro Benjamin Netanyahu si delinea la lista dei candidati verso le elezioni per la Knesset di ottobre. A capo di partito, cioè lo stesso Netanyahu, seguono per numeri di voti Eli Cohen, ministro dell'energia, seguito dal presidente della Knesset Amir Ohana, dal ministro della giustizia Yariv Levin, dalla ministra dei trasporti Miri Regev e dal capogruppo della coalizione Ofir Katz. Netanyahu ha blindato 10 posti che saranno riservati alle sue nomine personali. Negli attuali sondaggi Likud è dato a 23-26 seggi, se venissero confermati almeno 5 tra gli attuali ministri resterebbero fuori dal prossimo Parlamento.
1: Il direttore operativo della FIFA, Kevin Lamour, è stato licenziato dopo aver criticato il presidente della stessa federazione calcistica mondiale, cioè Gianni Infantino. Lamour aveva contestato in particolare il piano di privatizzazione dei mondiali che Infantino avrebbe voluto portare avanti e aveva detto di essere stato ingannato dal presidente, al centro di polemiche legate anche al suo rapporto con Donald Trump. La prossima edizione del giornale radio alle 12.30. Buon ascolto.
0: Popolare Network.

0: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
1: Tranquillo. Prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
0: Davvero?
1: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
2: Ogni progetto è una storia unica, che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e, grazie alla realtà virtuale, ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
3: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali.
4: Diserta.
5: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
6: Vieni a trovarci oggi e tutti i martedì in via Paolo Fabbri 112 dalle 17.30.
7: Abiti a San Lazzaro e hai bisogno di una visita ginecologica? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Visite ed ecografie ginecologiche, pap test e tamponi, strumentazione all'avanguardia e un'equipe altamente specializzata. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente, per noi, vengono prima di tutto.
8: Attenzione, attenzione! A Bologna, dal 21 agosto al 14 settembre, torna il Festival San Donato. Tutti i giorni, dalle 18.30 alle 23.30, musica, drink, cucine dal mondo, laboratori, mercatini, giochi per bambini e adulti. E concerti con grandi artisti, Omar Suleiman, Sic Tamburo, Sano Business, Biscardi, Espania Circo Este e tanti altri. 21 agosto, 14 settembre. Vieni al Giardino Parker Lennon. Info sui social, San Donato e Mercato Sonato. San Donato con la U. Sole!
9: Yeah.

0: brand new.
1: Thank you, Robert.
0: Okay.
2: Buon'estate da Radio Città Fujiko.

0: Ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante. IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBIO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
1: Ho sentito un tuono, James. Il tempo sta cambiando.
2: Ottimo intuito, sir. Dovremmo fermarci alla locanda.
1: Una locanda, James? Non siamo nel 1400.
2: Non una locanda, ma il pub birreria La Locanda. 16 birre alla spina, 50 in bottiglia e 2 vie senza glutine.
1: Dovremmo allungare forse il percorso?
2: Niente affatto, sir. La locanda in via Treves 19, zona stadio, a Bologna.
1: Allora affrettiamoci, James. Quelle birre non si berranno certo da sole.
2: Lei ha proprio un ottimo intuito, sir.
3: Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso: questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo: questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.

Abiti a San Lazzaro e hai effettuato una visita fisiatrica chissà dove e vuoi effettuare la fisioterapia vicino casa. Non percorrere tanti chilometri. Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Ci occupiamo di fisioterapia dal 1970. Rieducazione motoria, posturale, laser terapia, tecarterapia. La nostra equip di fisioterapisti riceve tutti i giorni da

0: Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
1: Ciao, sono Patrizio.
2: E io sono Domizia.
1: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
2: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
1: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
2: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
1: Scopri il nostro menù su alaromana.it e vieni a trovare.
3: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.

0: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
2: Ad agosto, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
3: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti. A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
4: Vedi la bomba magica.
5: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

0: Popolare Network.
1: Guerra in Ucraina, a Kharkiv 10 morti e 17 feriti dopo che un raid russo ha colpito un incrocio stradale. Zelensky dice risponderemo. La notte scorsa altre due vittime a Zaporizhia, mentre Kiev torna a colpire la regione di Mosca. Le carceri italiane, a Pordenone è morto un ragazzo egiziano di 19 anni arrestato per resistenza pubblico ufficiale. Ieri sera avrebbe dato fuoco al suo materasso rimanendo asfissiato dal monossido. A Ravenna è arrivata la nave della ONG SOS Humanity che ha soccorso 73 migranti tra Lampedusa e Malta. Per l'ennesima volta le autorità italiane hanno assegnato alle organizzazioni umanitarie un porto lontanissimo, in questo caso quasi una settimana di navigazione. E a Ceuta migliaia di migranti ancora in strada senza servizi di accoglienza, molti in sciopero della fame chiedono asilo alla Spagna. Il governo di Madrid annuncia la creazione di 4 aree che ospiteranno 1500 persone in via temporanea. Nel giornale radio la testimonianza dall'exclave spagnola. Buongiorno, questo è il giornale radio delle 12.30. A Kharkiv un attacco russo ha causato 10 morti e 17 feriti. È successo stamattina. Su questo raid è intervenuto il presidente ucraino Zelensky. Ha detto che l'esercito di Mosca ha colpito un incrocio affollato vicino a un ufficio postale e a diversi negozi e ha dichiarato che l'Ucraina risponderà. La notte scorsa ci sono state anche altre due vittime a Zaporizhia. Kiev invece è tornata a colpire la regione di Mosca causando 3 feriti. L'agenzia di stampa russa TASS ha confermato l'attacco parlando di incendi in diversi edifici residenziali e in un magazzino del colosso della logistica locale Wild Berries, più volte colpito in queste settimane. A Kharkiv, dove dicevamo c'è stato questo attacco che ha causato 10 vittime, è presente l'ONG WeWord. Abbiamo raggiunto Piero Meda, direttore paese per l'Ucraina.
2: Kharkiv non c'è mai stata una grande distinzione tra attacchi civili e militari, perché principalmente sono sempre obiettivi civili che vengono attaccati, case, residenze private, magazzini, la ferrovia. È vero anche che ormai Kharkiv è una città mista, una città dove per strada si può vedere al 50% militari che camminano o che si spostano con le macchine e al 50% la popolazione civile, quindi è difficile fare una distinzione. Negli ultimi mesi è cambiata la strategia militare perché sono aumentati i droni Shahed e gli FPV, anche quelli a corto raggio, quelli che vengono chiamati droni suicida, che vanno contro le macchine o contro le persone direttamente. Ormai la popolazione di Kharkiv, ma diciamo Ucraina in generale, è stanca, sta iniziando a vedere la fine dell'estate e l'avvicinarsi dell'inverno e questo spaventa, perché non si sa se tutte le centrali termiche sono state riparate, se sarà un inverno rigido come quello dell'anno scorso, e quindi c'è un grande paura nell'avvicinarsi l'inverno, anche se dall'altra parte settembre è l'inizio della scuola, della normalità come potrebbe essere in Italia, quindi i bambini si avvicinano a tornare, i più fortunati nelle scuole, diciamo in fisico, gli altri nella DAD, dell'educazione a distanza.
1: Senza il completo disarmo di Hamas non ci sarà nessun ritiro dell'esercito israeliano e dunque nessuna ricostruzione di Gaza, è quanto ribadito ieri Benjamin Netanyahu durante l'incontro con l'inviato di Trump, Kushner, e con una delegazione del Board of Peace. Dopo aver respinto il piano in 15 punti su Gaza una settimana fa, il primo ministro israeliano ha escluso qualsiasi piano che preveda che il ritiro del suo esercito avvenga in parallelo al disarmo di Hamas. E le scelte sulla guerra di Netanyahu in questo periodo guardano anche all'appuntamento elettorale di ottobre, quando in Israele si voterà per il rinnovo della Knesset, il Parlamento. Ieri ci sono state le primarie del Likud, il partito del primo ministro, che negli attuali sondaggi è dato a 23-26 seggi, circa 10 in meno rispetto all'attuale legislatura. Probabile quindi uno scenario in cui per poter continuare a governare avrà bisogno di una coalizione. Sentiamo Chiara Cruciati, vice direttrice del Manifesto.
3: I sondaggi sono molto altalenanti, nel senso che il partito, il suo partito, il Likud, e più in generale quella che potrebbe essere la sua maggioranza di governo, avrà comunque bisogno di una coalizione, quindi una coalizione di governo formata dall'estrema destra e dai partiti ultraortodossi, più o meno quella che conosciamo oggi, è data a volte in testa, a volte poco dopo il blocco delle opposizioni guidato dall'ex capo di Stato Maggiore Eisenkot. Dipende dai momenti, dipende da quello che accade sul terreno, i giorni in cui la scorsa settimana ha rifiutato pubblicamente, durante un discorso pubblico, il piano Trump, è risalito nei sondaggi. Quando l'altro giorno ha attaccato di nuovo il Libano, è risalito nei sondaggi per poi riscendere. Quindi la situazione è estremamente fluida, è molto difficile dire come andrà a finire, e però Netanyahu lo vede che quando si mostra, come si è sempre mostrato, il mister sicurezza, lui si definisce, cioè l'uomo, l'unico uomo in grado di difendere Israele da qualsiasi possibile minaccia esterna, che esista o non esista, viene premiato alle urne. I sondaggi gli danno in qualche modo ragione.
1: Una notizia arrivata in redazione poco fa: l'ONU ha denunciato un attacco contro una scuola a Kabul. Nell'istituto c'è stata un'esplosione, in realtà ieri, all'uscita da scuola. Secondo l'agenzia AFP, che cita fonti della polizia afghana, si sarebbe trattato di una bomba a mano che ha ferito diversi bambini. Anche Emergency ha confermato l'attacco, dicendo che 35 minori, tutti colpiti da schegge, sono in attesa di cure nel suo centro chirurgico a Kabul. Non è ancora chiara la matrice dell'attacco, che è avvenuto in un quartiere abitato prevalentemente da persone della perseguitata comunità sciita Hazara. Veniamo in Italia. Un detenuto di 19 anni è morto nel carcere di Pordenone. Il ragazzo era cittadino egiziano, era stato arrestato alcune settimane fa per resistenza a pubblico ufficiale. Secondo le informazioni circolate finora, ieri sera avrebbe dato fuoco al suo materasso, sbarrando l'ingresso della cella in cui era rinchiuso e venendo asfissiato dalle esalazioni di monossido. Altri due detenuti sono rimasti leggermente intossicati. Sentiamo Susanna Marietti, coordinatrice nazionale dell'Associazione Antigone.
0: Questo ragazzino stava in carcere per una resistenza pubblico ufficiale, quindi stava in custodia cautelare per un reato molto opinabile, sicuramente non gravissimo. La custodia cautelare è usata come una sorta di pena anticipata per le categorie più fragili. Non è un caso che gli stranieri abbiano un tasso di custodia cautelare molto più alto. Il carcere è uno strumento di neutralizzazione verso le categorie più fragili, cioè il reato di resistenza veramente è un manifesto di questo. Dopodiché, cosa accade dentro il carcere? Una volta che l'hai raggiunto, l'invisibilità di queste persone, quello che noi tocchiamo con mano ogni giorno sono per esempio detenuti stranieri, spesso giovanissimi, che neanche capiscono cosa gli accade intorno, perché non viene fornito loro un interprete, perché non c'è il mediatore culturale, eccetera, quindi buttati in questi gironi danteschi senza avere gli strumenti per gestire la situazione. E l'unica reazione, l'unico modo per uscire da questa invisibilità è la protesta, per dire io esisto, io ci sono, e quindi si tagliano, e quindi fanno lo sciopero della fame, e quindi urlano, sbattono le sbarre, eccetera. In questo caso c'è stato il fuoco che ha avuto questa conseguenza veramente drammatica.
1: In Sardegna un uomo ha denunciato ai carabinieri di aver subito un'aggressione omofoba. Angelo Ratti, 39 anni, fa parte di un collettivo queer e sarebbe stato attaccato dopo una serata in un locale nella zona di Porto Istana, a pochi chilometri da Olbia. Le persone coinvolte sarebbero addirittura una trentina, tra insulti omofobi, calci e pugni contro l'uomo, che nelle ore successive sarebbe stato anche minacciato dal padre di uno degli aggressori. Le indagini sulla bomba esplosa davanti a casa di Sigfrido Ranucci. Stamattina, in diverse interviste, la presidente della Commissione parlamentare antimafia, Chiara Colosimo di Fratelli d'Italia, ha chiesto di ridurre la scorta al conduttore di Report. Il contesto è quello dell'inchiesta che ha portato in carcere il faccendiere Walter Lavitola, che Ranucci considerava un amico e che ha confessato di essere il mandante dell'attentato. In base alle indagini il giornalista non ne sapeva nulla, ma una sua sospensione dalla guida di Report sembra sempre più probabile. A Ravenna stamattina è arrivata la nave Humanity One, a cui le autorità italiane hanno assegnato il porto della città romagnola, lontanissimo dal luogo in cui il mezzo umanitario aveva soccorso 73 migranti nella zona compresa fra Lampedusa e Malta. Flor Murar è portavoce della ONG che gestisce la nave, SOS Humanity.
4: Le autorità italiane ci hanno assegnato il porto di Ravenna, che distava quasi 1600 chilometri, quindi 6 giorni di navigazione inutili per persone vulnerabili, con dei passaggi, dei transiti molto violenti in Libia. Sono tutti stati maltrattati, detenuti, hanno sofferto vari abusi, e soprattutto quello che ci ha colpito di questi ultimi racconti sono il fatto che qualche persona hanno provato ad attraversare il Mediterraneo più di 12 volte, e questi sono veramente i dati che raccogliamo a bordo, che secondo me rivelano quanto sia disumana la situazione in Libia. 12 volte attraversare per bambini e donne, qualche volta anche incinte, questo mare è veramente il segnale che gli stati europei dovrebbero ascoltare. In questo momento gli stati sono veramente, stanno negando la realtà atroce del Mediterraneo. Queste ore 3 equipaggi di nave di organizzazioni non governative stanno recuperando corpi, non abbiamo il dato finale, sono più di 18 corpi recuperati in meno di alcuni giorni. Quindi questo è veramente la realtà che gli stati, l'Europa dovrebbe ricordare e passare all'azione, cioè quello che richiediamo tutte le ONG della flotta civile da anni: una vera missione di salvataggio, di ricerca e soccorso nel Mediterraneo centrale, coordinato dagli stati.
1: A Ceuta migliaia di migranti restano in strada, privi di servizi di accoglienza dopo l'ingresso in massa di fine luglio, quando circa 70.000 persone erano entrate a nuoto nell'exclave spagnola dal Marocco. Secondo le ultime stime del Ministero dell'Interno di Madrid, almeno 2.100 delle persone che sono ancora a Ceuta sono minori non accompagnati. L'esecutivo spagnolo ha annunciato un accordo con il governatore della città autonoma, Vivas, per la creazione di 4 aree di accoglienza che ospiteranno 1.500 migranti in via temporanea. Migliaia di persone restano intanto in un limbo. Ieri c'è stato chi ha proclamato uno sciopero della fame. A Ceuta abbiamo raggiunto Alessia Borsa, volontaria dell'ONG ASCS.
5: Mi sembra che si sia creata una situazione stabile, seppur temporanea ed incerta. Sono ricominciate un po' le ronde della polizia e dell'esercito, con il fine di cacciare o accompagnare altre persone verso la frontiera. Tutte le migliaia di persone che sono rimaste stanno sopravvivendo. Per strada c'è un posto specifico, la Playa del Trampolin, una spiaggia vicino al centro, in cui stanno principalmente persone dell'Africa subsahariana, ma anche tanti marocchini, e si è creato una sorta di piccolo villaggio con delle capanne costruite con quello che hanno trovato, e hanno creato uno spazio delimitato dalle confezioni di latte finito dove possono pregare. C'è un ragazzo che fa il barbiere per le altre persone, e si sono organizzati con quello che riescono a trovare, ed è anche un punto dove la Croce Rossa smista del cibo una volta al giorno. Non ci si poteva fermare, si poteva solo camminare. C'era un gruppo di migranti marocchini che stava facendo una protesta con dei cartelloni e dei cori organizzati per richiedere l'asilo in Spagna, una forma di protesta pacifica e organizzata per far sentire la loro voce.
1: In Cina gli ultimi dati economici segnalano che la produzione industriale e i consumi interni sono in calo, e il premier Li Qiang ha chiesto nuove politiche. Sentiamo il nostro collaboratore Gabriele Battaglia.
6: Sono usciti i dati economici cinesi di luglio, secondo cui la crescita di 2 parametri fondamentali come la produzione industriale e i consumi è in calo rispetto a giugno, 4,5 e 0,6% rispettivamente, percentuali inferiori alle aspettative. Va detto che tali dati di luglio arrivano dopo che nel trimestre d'aprile a giugno la Cina aveva registrato una crescita nettamente inferiore agli obiettivi posti dal governo, 4,3% contro 4,5% delle aspettative per fine anno. C'è tempo per recuperare, e i media di Stato imputano questo calo a fattori contingenti e transitori, al clima, nonché alle turbolenze nel sistema internazionale. Tuttavia la tendenza negativa sembra prolungarsi, e il premier Li Qiang ha affermato che la domanda interna insufficiente resta un problema evidente per l'economia cinese, mentre aumentano le difficoltà per alcuni settori e imprese e le incertezze sull'ambiente esterno. Le autorità cinesi si aspettano che la transizione verso un diverso sistema economico, più incentrato sulla tecnologia tecnologia, come da propositi del nuovo piano quinquennale, faccia prima o poi vedere i suoi frutti in termini sia di produzione industriale, sia di consumi, sia di occupazione. Questa rimane la linea. Tuttavia il cosiddetto click non è ancora scattato e bisogna a questo punto varare nuove politiche di stimolo. Li Chang ha esplicitamente parlato di investimenti in infrastrutture di vecchio e nuovo tipo, nei nuovi settori tecnologici e anche nel capitale umano. Quello dei consumi è un cruccio che accompagna ormai la Cina da anni e la narrazione per cui sarà la svolta tecnologica a risolvere i problemi è criticata da una corrente welfarista, secondo cui la chiave del rilancio sta nel veicolare più risorse, dirette e indirette, verso le classi popolari.
1: È morto a 98 anni il produttore cinematografico Fulvio Lucisano, entrato nel settore alla fine degli anni 40. Nel 58 aveva fondato la Italian International Film, la sua società di produzione che esiste ancora oggi. Nel tempo i film prodotti da Lucisano hanno ottenuto 5 David di Donatello, 4 Nastri d'Argento, 2 candidature agli Oscar. Tra i titoli di maggior successo, Ricomincio da 3 di Massimo Troisi e Il grande cocomero di Francesca Archibugi. Infine il calo delle temperature è iniziato in Italia nelle scorse ore dopo un'ondata di calore durata settimane. Sulle previsioni a partire da oggi sentiamo il meteorologo e climatologo Daniele Catberro.
7: In questo inizio di settimana, diciamo fino a metà settimana, comunque avremo ancora caldo. L'abbassamento di temperatura per ora è stato temporaneo. Martedì e mercoledì saranno 2 giornate per lo più soleggiate. Avremo dei temporali che si spostano però sulle zone interne del sud. Al nord tornerà in prevalenza soleggiato e con temperature diurne ancora decisamente elevate, intorno ai 32-33 gradi. Per avere un abbassamento di temperatura più avvertito, esteso e duraturo, occorrerà aspettare giovedì. Sarà sicuramente, quantomeno per le regioni del nord Italia, una rottura abbastanza netta di questa estate. Dopo sostanzialmente 2 mesi di caldo pressoché ininterrotto, questo è indubbiamente un segnale di cedimento di queste possenti strutture anticicloniche che ci hanno interessato così tanto a lungo. Si scenderà per lo più sotto i 30 gradi e in molte zone padane questo non avveniva praticamente da 2 mesi. Quanto durerà? Alcuni giorni almeno, quindi diciamo tra la seconda metà di questa settimana, probabilmente anche l'inizio della prossima.
1: Questo giornale radio è stato condotto da Andrea Monti, in redazione con Alessandra Tommasi, la prossima edizione alle 15:30.
8: Popolare Network.

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. Bernardiodontoiatri.it.
1: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
2: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
3: Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso: questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo: questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.
4: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.

0: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiama lo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovic.
1: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
2: Il tuo medico ti ha prescritto un'ecografia urgente e non sai a chi rivolgerti? Al Poliambulatorio San Lazzaro potrai effettuare ecografia all'addome, tiroide, ginecologica, della mammella con visita senologica, muscolare e tendinea, urologica, con strumentazione di ultima generazione. Prenota oggi stesso. Chiamalo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
3: Attenzione, attenzione! A Bologna, dal 21 agosto al 14 settembre, torna il Festival San Donato. Tutti i giorni, dalle 18.30 alle 23.30, musica, drink, cucine dal mondo, laboratori, mercatini, giochi per bambini e adulti. E concerti con grandi artisti, Omar Suleiman, Sic Tamburo, Sano Business, Viscardi, Espania Circo Este e tanti altri. 21 agosto, 14 settembre. Vieni al Giardino Parker Lennon. Info sui social, San Donato e Mercato Sonato. San Donato con la U. Sole!

L'amore ci ha fatto a pezzi. I frammenti sono diventati sempre più piccoli, coriandoli. La riduzione di un cuoco, il Grand Canyon delle cose che non so di te. Le vite degli altri, figlie e divorzi che non erano i miei. Una misura che svuota il presente. La luce fredda di chi non ha più niente da dire.

guys want to play a song.

C'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.com.

potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.

0: Ho sentito un tuono, James. Il tempo sta cambiando.
1: Ottimo intuito, sir. Dovremmo fermarci alla locanda.
0: Una locanda, James? Non siamo nel 1400.
1: Non una locanda, ma il pub birreria La Locanda. 16 birre alla spina, 50 in bottiglia e due vie senza glutine.
0: Dovremmo allungare forse il percorso?
1: Niente affatto, sir. La locanda in via Treves 19, zona stadio, a Bologna.
0: Allora affrettiamoci, James. Quelle birre non si berranno certo da sole.
1: Lei ha proprio un ottimo intuito, sir.
2: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali. Diserta.
3: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
0: Vieni a trovarci oggi e tutti i martedì in via Paolo Fabbri 112 dalle 17.30.
3: Hai mai pensato di camminare in una serra tropicale dove centinaia di farfalle volano libere intorno a te? Tutto questo è possibile a Casa delle Farfalle di Milano Marittima. 60 specie di farfalle tropicali, 20 tipologie di insetti provenienti da tutto il mondo, in una serra di 500 metri quadri, una vera foresta pluviale. Tutti i giorni dalle 9.30 alle 13 e dalle 15 alle 19 a Milano Marittima, in provincia di Ravenna. Prenota online e salta la fila. Maggiori dettagli su casadellefarfalle.net.
4: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
5: Ad agosto, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE 883. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
6: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti. A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
7: Vedi la bomba magica.
8: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione, sabato 5 settembre.

un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico,

0: di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
1: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto, con un'ampia corte esterna, in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
2: Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso: questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo: questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.
3: Attenzione, attenzione! A Bologna, dal 21 agosto al 14 settembre, torna il Festival San Donato. Tutti i giorni, dalle 18.30 alle 23.30, musica, drink, cucine dal mondo, laboratori, mercatini, giochi per bambini e adulti, e concerti con grandi artisti, Omar Suleiman, Sic Tamburo, Sano Business, Viscardi, Espania Circo Este e tanti altri. 21 agosto, 14 settembre. Vieni al Giardino Parker Lennon. Info sui social San Donato e Mercato Sonato. San Donato con la U. Sole!

0: Cerchi un cardiologo a San Lazzaro, perché ci abiti o ci lavori. Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. La nostra equip, con un'esperienza di oltre 20 anni, si prenderà cura del tuo cuore con un check-up accurato. E ricorda che andrebbe effettuato almeno una volta all'anno. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente, per noi, vengono prima di tutto. Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
1: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
2: Davvero?
1: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna. 051 56 38 25. MarencoDentalClinic.it.
3: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
4: Ad agosto, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
5: Vi aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti. A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
6: Vedi la bomba magica.
7: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione, sabato 5 settembre.

0: Popolare Network. Sono le 15.30, buongiorno, le notizie di Popolare Network. L'inviato speciale degli Stati Uniti in Siria e Iraq ha condannato gli attacchi israeliani che nella notte hanno colpito la base aerea di Abu al-Dhur in Siria, definendoli come una escalation non necessaria. Un funzionario israeliano però ha dichiarato a Fox News di aver condiviso intelligence con gli Stati Uniti prima dei raid.
1: Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump torna a rivendicare il controllo sullo stretto di Hormuz, postando sul suo social Truth una cartina in cui è indicato come nuovo territorio statunitense. La risposta di Teheran: correggeremo presto le sue illusioni. Questa notte nello stretto una nave è stata colpita da un proiettile non identificato.
0: Le famiglie palestinesi sotto assedio all'interno delle proprie case a Qusra rischiano di finire le scorte d'acqua nelle prossime ore, lo denunciano le autorità locali. Da più di una settimana i coloni circondano le abitazioni e ora anche l'esercito israeliano, formalmente impegnato contro l'assalto dei coloni, impedisce ai palestinesi di uscire.
1: Mosca minaccia il Regno Unito, dovrà rispondere delle conseguenze delle sue azioni. Alcuni giorni fa è stata diffusa la notizia che l'esercito di Kiev ormai da mesi usi anche droni di fabbricazione britannica per in profondità nel territorio russo. Per la terza notte consecutiva l'Ucraina ha inviato decine di droni sull'oblast di Mosca, mentre la Russia ha colpito la città di Kharkiv, causando almeno 10 vittime e 17 feriti.
0: La ragazza somala che dovrebbe essere espulsa domani dalla Germania verso l'Italia resterà in terra tedesca, a Norimberga. Ad annunciarlo è stato il presidente di un'associazione che si occupa di migranti in Germania, specificando che la ragazza resterà sotto la loro custodia fino a che la Germania non accoglierà la richiesta italiana di annullare definitivamente il trasferimento. Non è ancora chiaro invece se domani verrà trasferito in Italia il cittadino iracheno, uno degli altri due che la Germania ha deciso di espatriare in Italia secondo il Trattato di Dublino. Intanto anche la Svizzera ha annunciato che seguirà l'esempio della Germania e rimanderà in Italia i richiedenti asilo che si sono spostati sul suo territorio dopo essere sbarcati in Italia. La procedura, ha detto una portavoce del governo svizzero, riprenderà in modo graduale e riguarderà poche persone. I voli per il ritorno in Italia sono già stati programmati a partire dalla fine di agosto.
1: È atteso per giovedì mattina l'arrivo nel porto di Bari della nave di emergency Life Support, che ieri ha soccorso un barchino con 50 persone a bordo nelle acque internazionali della zona SAR libica. 7 migranti sono morti durante la traversata e 2 sono in gravi condizioni per soffocamento, fa sapere l'ONG. Sono già stati evacuati ieri pomeriggio. Delle 50 persone soccorse, 5 sono donne e 29 sono minori non accompagnati. Partiti il 16 agosto dalla Libia, provengono da Somalia ed Egitto.
0: Un uomo di 60 anni è morto cadendo dal tetto di un capannone a Deruta in provincia di Perugia. L'uomo era il titolare di un'impresa di edile e stava facendo lavori di manutenzione sul tetto del capannone quando un pannello di plexiglass ha ceduto facendolo precipitare per alcuni metri.
1: Dopo settimane di caldo estremo continuo, la situazione in Italia per i prossimi giorni si presenta variegata, con il sud ancora nella morsa del caldo e il nord dove potrebbero invece esserci temporali anche molto forti e un calo abbastanza sensibile delle temperature. Nei prossimi giorni le nubi si sposteranno a sud col rischio di provocare eventi estremi in diverse regioni.
0: È morto Varen, il più famoso cavallo da trotto della storia, aveva 31 anni, nel corso della sua carriera ha gareggiato 73 volte, vincendo 62 corse. Dopo il ritiro dall'agonismo fu utilizzato come animale da riproduzione, si stima abbia avuto oltre 2.000 figli. Sono le 15.34 minuti, noi ci risentiamo alle 17.30, un buon ascolto.
2: Popolare Network.

0: Ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante. IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBIO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
1: Ho sentito un tuono, James. Il tempo sta cambiando.
2: Ottimo intuito, sir. Dovremmo fermarci alla locanda.
1: Una locanda, James? Non siamo nel 1400.
2: Non una locanda, ma il pub birreria La Locanda. 16 birre alla spina, 50 in bottiglia e due vie senza glutine.
1: Dovremmo allungare forse il percorso?
2: Niente affatto, sir. La locanda è in via Treves 19, zona stadio, a Bologna.
1: Allora affrettiamoci, James. Quelle birre non si berranno certo da sole.
2: Lei ha proprio un ottimo intuito, sir.
3: Bevi la bomba magica.
4: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

0: Grazie.
1: Buon'estate da Radio Città Fujiko.

0: Quest'estate la Bolognina ha il suo posto del cuore. Comini Express. Fino al 21 agosto torna al parco di quartiere più vivo di Bologna. Concerti, DJ set, talk, libri e tanto relax. Tutto gratis, tutto all'aperto e per tutti. Ci trovi in via Fioravanti 68, aperti tutti i giorni dalle 9 alle 23:30 e nei weekend fino a mezzanotte e mezza. Vieni a vivere l'estate insieme a noi. Scopri gli eventi sulla nostra pagina Instagram. Comini Express non è pop, è popolare.
1: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
2: Abiti o lavori a San Lazzaro e hai bisogno di effettuare gli esami del sangue, ma non vuoi aspettare? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Effettuiamo tutti i tipi di esami, perché per noi la prevenzione è importante. Non impiegare molto tempo per sapere come stai. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente, per noi, vengono prima di tutto.
3: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.
4: One, two, one, two, three.

0: Ho sentito un tuono, James. Il tempo sta cambiando.
1: Ottimo intuito, sir. Dovremmo fermarci alla locanda.
0: Una locanda, James? Non siamo nel 1400.
1: Non una locanda, ma il pub birreria La Locanda.
2: 16 birre alla spina, 50 in bottiglia e due vie senza glutine.
0: Dovremmo allungare forse il percorso?
1: Niente affatto, sir. La locanda in via Treves 19, zona stadio, a Bologna.
0: Allora affrettiamoci, James. Quelle birre non si berranno certo da sole.
1: Lei ha proprio un ottimo intuito, sir.
3: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
4: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali.
5: Diserta.
6: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
0: Vieni a trovarci oggi e tutti i martedì in via Paolo Fabbri 112 dalle 17.30.
7: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
8: Attenzione, attenzione! A Bologna, dal 21 agosto al 14 settembre, torna il Festival San Donato. Tutti i giorni, dalle 18.30 alle 23.30, musica, drink, cucine dal mondo, laboratori, mercatini, giochi per bambini e adulti. E concerti con grandi artisti, Omar Suleiman, Sick Tamburo, Sano Business, Viscardi, Espania Circo Este e tanti altri. 21 agosto, 14 settembre. Vieni a Giardino Parker Lennon. Info sui social, San Donato e Mercato Sonato. San Donato con la U. Sole!

0: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiama lo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovic.
1: Hai mai pensato di camminare in una serra tropicale dove centinaia di farfalle volano libere intorno a te? Tutto questo è possibile a Casa delle Farfalle di Milano Marittima. 60 specie di farfalle tropicali, 20 tipologie di insetti provenienti da tutto il mondo, in una serra di 500 metri quadri, una vera foresta pluviale. Tutti i giorni dalle 9.30 alle 13 e dalle 15 alle 19 a Milano Marittima, in provincia di Ravenna. Prenota online e salta la fila. Maggiori dettagli su casadellefarfalle.net.
2: Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso: questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo: questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.
3: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
4: Ad agosto, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
5: Vi aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti. A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
6: Vedi la bomba magica.
7: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

0: Popolare Network.
1: Buongiorno, le 17.30, le notizie. Anche la Turchia ha condannato l'attacco israeliano alla base aerea di Abu al-Daur in Siria. La Turchia negli ultimi mesi ha aiutato il nuovo governo siriano a ricostruire diverse infrastrutture, anche militari. E secondo alcuni media locali, poco prima dei raid, una delegazione turca aveva visitato la base e vi aveva portato droni e altro equipaggiamento. L'attacco è stato contestato anche dall'inviato degli Stati Uniti nella regione, che ha parlato di una escalation non necessaria.
2: Non sono in corso né sono previsti colloqui o conversazioni con l'Iran, scrive il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sul suo social, dopo aver postato una mappa dello stretto di Hormuz sotto il titolo Nuovo territorio degli Stati Uniti. Lo stretto, ha aggiunto Trump, è aperto e operativo, tranne che per l'Iran, i cui porti rimangono bloccati. Teheran, al contrario, dichiara che lo stretto rimarrà chiuso finché gli Stati Uniti non accetteranno tutte le sue condizioni, compresa la fine di tutte le operazioni militari.
1: La ragazza somala, che dovrebbe essere espulsa domani dalla Germania verso l'Italia, resterà in terra tedesca, a Norimberga. Lo ha annunciato il presidente di un'associazione che si occupa di migranti in Germania, specificando che la ragazza resterà sotto la loro custodia fino a che la Germania non accoglierà la richiesta italiana di annullare definitivamente il suo trasferimento. Non è ancora chiaro invece se domani verrà trasferito in Italia il cittadino iracheno, uno degli altri che la Germania ha deciso di espatriare in Italia secondo il Trattato di Dublino. Intanto anche la Svizzera ha annunciato che seguirà l'esempio della Germania e rimanderà in Italia i richiedenti asilo che si sono spostati sul suo territorio dopo lo sbarco in Italia. La procedura, ha detto una portavoce del governo svizzero, riprenderà in modo graduale e riguarderà poche persone.
2: L'attivista tunisino pro-Palestina Wael Nawar, uno dei principali esponenti della Sumud Flotilla, ha iniziato uno sciopero della fame nel carcere dove è detenuto per chiedere la propria liberazione e quella degli altri militanti dell'organizzazione ancora in custodia cautelare. La protesta è cominciata domenica, il 16 agosto, ed è stata resa pubblica oggi dal Comitato Nazionale per la Difesa degli Attivisti della Flotilla e dei Diritti Palestinesi. Secondo il comitato, Nawar ha chiamato la sua protesta Sumud, termine arabo che richiama il concetto di fermezza e resistenza, e sta chiedendo anche la fine dei procedimenti giudiziari avviati nei confronti degli attivisti della flottiglia.
1: È atteso per giovedì mattina l'arrivo nel porto di Bari della nave di emergency Life Support, che ieri ha soccorso un barchino con 50 persone a bordo nelle acque internazionali della zona SAR libica. 7 migranti sono morti durante la traversata e 2 sono in gravi condizioni, fa sapere l'ONG. Le 2 persone in gravi condizioni sono già state evacuate. Delle 50 persone soccorse, 5 sono donne e 29 sono minorenni non accompagnati.
2: Un uomo di 60 anni è morto cadendo dal tetto di un capannone a Deruta, in provincia di Perugia. L'uomo era il titolare di un'impresa edile e stava facendo lavori di manutenzione sul tetto del capannone quando un pannello di plexiglass ha ceduto, facendolo precipitare per una decina di metri.
1: Dopo settimane di caldo estremo continuo, la situazione in Italia per i prossimi giorni si presenta variegata, con il sud ancora nella morsa del caldo e il nord dove invece potrebbero esserci temporali, anche molto forti, e un calo sensibile delle temperature. Nei prossimi giorni le nubi si sposteranno a sud, col rischio di provocare eventi estremi in diverse regioni.
2: I vigili del fuoco belgi stanno lavorando per contenere il più grande incendio boschivo degli ultimi 100 anni. Il rogo, vicino al confine con la Germania, ha già consumato oltre 3.000 ettari di terreno. Preoccupa anche la situazione in Serbia, dove i roghi sono almeno 45 e dove oggi si è anche registrata una vittima, un uomo morto in un villaggio ad est di Belgrado.
1: 17.34, per ora è tutto. Le notizie tornano alle 18.30.
0: Popolare Network.

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. Bernardiodontoiatri.it.
1: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
2: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
1: Davvero?
2: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
3: Ortopedia Sanitaria Bellaria opera nella vendita e nel noleggio di articoli ortopedici, tutori, deambulatori, letti elettrici, carrozzine e molto altro. Grazie al nostro laboratorio interno specializzato e ai nostri tecnici qualificati, realizziamo busti, plantari e tutori su misura per far fronte ad ogni esigenza dei nostri clienti. Preventivo e consegna a domicilio. Ortopedia Sanitaria Bellaria. Siete nel posto giusto. Visita il sito ortopediabellaria.com per conoscere tutti i prodotti a nostra disposizione. Siamo in via Bellaria 28H a Bologna, 051 09 74 351.
4: Molte aziende pensano che gli investimenti nella sicurezza informatica siano solo un costo. Finché non capita un blocco improvviso, file persi e clienti che aspettano. E quello che volevi risparmiare può costarti molto di più. Mettiti al sicuro da questi rischi con Mug Sistemi e proteggi il tuo lavoro, i tuoi dati ed il tuo tempo. Cosa aspetti? Vai subito su mugsistemi.it e contattaci. Mug Sistemi, assistenza e consulenza informatica a Bologna.

0: Leatherette, join the car crash set.
1: Buon'estate da Radio Città Fujiko.

0: Abiti a San Lazzaro e hai bisogno di una visita ginecologica? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Visite ed ecografie ginecologiche, pap test e tamponi, strumentazione all'avanguardia e un'equipe altamente specializzata. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: No! Un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
2: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
3: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.

0: Ho sentito un tuono, James. Il tempo sta cambiando.
1: Ottimo intuito, sir. Dovremmo fermarci alla locanda.
0: Una locanda, James? Non siamo nel 1400.
1: Non una locanda, ma il pub birreria La Locanda. 16 birre alla spina, 50 in bottiglia e 2 vie senza glutine.
0: Dovremmo allungare forse il percorso?
1: Niente affatto, sir. La locanda in via Treves 19, zona stadio, a Bologna.
0: Allora affrettiamoci, James. Quelle birre non si berranno certo da sole.
1: Lei ha proprio un ottimo intuito, sir.
2: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
3: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
4: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistro per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.

0: sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
1: Ciao, sono Patrizio.
2: E io sono Domizia.
1: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
2: Ma non siamo attori, il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
1: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
2: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
1: Scopri il nostro menù su romana.it e vieni a trovare.
3: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.

0: Popolare Network. L'Iran lancia due missili contro gli Emirati Arabi Uniti, entrambi cadono in mare, allerta per i cittadini. Trump nega siano in corso negoziati con l'Iran e torna a rivendicare lo stretto di Hormuz, è un nuovo territorio americano. Ucraina, la Russia colpisce un incrocio vicino a negozi e posti a Kharkiv, 10 morti, 17 feriti. Kiev per la terza notte consecutiva manda i propri droni sulla regione di Mosca. Donna uccisa coltellata a Colleferro vicino Roma, fermato il marito, la procura indaga per femminicidio. Solo ieri un'altra donna uccisa dal compagno in Veneto, era stato denunciato per violenza già altre volte, la prima nel 2002. Picchiato perché gay, è successo a Olbia, la vittima è un promoter musicale milanese che aveva appena terminato uno spettacolo, ai microfoni di Radio Popolare dice: è stata una violenza cieca e inconsapevole, l'aggressione compiuta da un gruppo di circa 30 persone, la maggior parte giovanissimi. Le 19:31 minuti, questo è il giornale radio di Popolare Network. Dopo l'allarme lanciato nel pomeriggio, gli Emirati Arabi Uniti confermano che l'Iran ha lanciato contro di loro due missili balistici. Una nota del Ministero della Difesa di Abu Dhabi dichiara che siano entrambi caduti in mare, uno all'interno delle acque territoriali degli Emirati, l'altro all'esterno. Gli Stati Uniti intanto hanno negato siano in corso o in programma negoziati con l'Iran e sono tornati a rivendicare il controllo dello stretto di Hormuz, che Trump, in un post sul suo social Truth, ha definito nuovo territorio americano. Nel tratto di mare però la navigazione rimane ferma. Il servizio di Michele Migone.
1: Il post di Donald Trump è una provocazione, ma soprattutto un messaggio non solo all'Iran, il nemico, ma anche ai paesi alleati degli Stati Uniti nel Golfo Persico, come l'Oman, minacciato ieri dal presidente USA di essere bombardato perché stava trattando in autonomia da Washington un accordo con Teheran. Sul suo social Trump ha postato una cartina dello stretto di Hormuz e l'ha scritta nuovo territorio USA. Non è l'annuncio di un tentativo di conquista con le truppe di terra e neppure la rivendicazione della sovranità su quel braccio di mare. Non c'è base legale dentro e fuori gli Stati Uniti. Il post vuole semplicemente dire: da qui noi non ce ne andiamo. È una risposta diretta al presidente del Parlamento iraniano Mohammad Bagher Ghalibaf, il quale stamattina aveva dettato agli USA le quattro condizioni per la riapertura di Hormuz: fine del blocco navale americano e sblocco dei beni congelati dell'Iran, revoca delle sanzioni sul petrolio e fine delle operazioni militari contro Teheran. Condizioni queste che erano già apparse sul defunto memorandum d'intesa. Con il suo post Trump ha rifiutato queste richieste. Il blocco navale americano continua. Deve essere Teheran ad accettare le condizioni di Washington, non il contrario. E non solo. In pratica Trump rivendica un ruolo permanente di controllo dello stretto per gli Stati Uniti. Lo fa sapere agli iraniani, ma lo dice anche agli altri paesi del Golfo Persico. Scelte e politiche autonome che marginalizzino gli Stati Uniti e diano più forza all'Iran, come l'accordo sullo stretto di Hormuz su cui lavorava l'Oman, non sono certo ben viste. Una provocazione, un messaggio, ma anche un'affermazione. Trump non accetta di uscire sconfitto dalla guerra.
0: Trump glissa ancora sull'endorsement al premier israeliano Benjamin Netanyahu alle elezioni di ottobre. Potrei sostenere un candidato, ma credo sia appropriato non interferire, ha dichiarato il presidente statunitense. A rendere complessi i rapporti tra i due alleati, il rifiuto di Netanyahu di sottoscrivere il piano di 15 punti per Gaza voluto dal Board of Peace. Un rifiuto che ieri ha ripetuto in un lungo colloquio con l'inviato speciale di Trump, Jared Kushner. Sentiamo Raffaella Baritono, docente di storia e politica degli Stati Uniti all'Università di Bologna.
2: La situazione non solo con Netanyahu, ma tutto quello che riguarda il rapporto fra Stati Uniti e Medio Oriente è piuttosto complicato in questo momento. In modo specifico per quello che riguarda Netanyahu è il fatto che lui mette ostacoli a quello che dovrebbe essere almeno un minimo successo americano nel Medio Oriente, vale a dire la messa in atto di quel programma del Board of Peace per la ricostruzione a Gaza. E se inseriamo questo in quello che è il disastro della politica estera statunitense in Medio Oriente, soprattutto rispetto al tema dell'Iran, ecco, possiamo capire come l'atteggiamento rigido di Netanyahu nei confronti degli Stati Uniti e anche il fatto di non tenere conto delle esigenze americane, perché ovviamente Netanyahu deve fare conti con le sue esigenze interne, con la necessità di vincere le elezioni ad ottobre, ma anche come dire, portare avanti quello che è il progetto conservatore israeliano. Questo ci spiega la freddezza, diciamo così, di Trump nei confronti di quello che dovrebbe essere un suo alleato privilegiato in questo momento.
0: Per la terza notte consecutiva l'Ucraina ha inviato decine di droni sull'oblast di Mosca, la Russia invece per colpire il territorio di Kharkiv ha usato un missile sfruttando le carenze di intercettori di Kiev che non riesce più ad abbatterli. Sentiamo il servizio di Sabato Angeri.
3: Almeno 19 morti e 53 feriti è il bilancio complessivo dell'ultima giornata di attacchi russi sull'Ucraina. Stamane l'artiglieria di Mosca ha colpito il centro di Peceni nell'oblast di Kharkiv, uccidendo in un colpo solo 10 persone, secondo quanto riferisce il governatore locale Oleg Sinegubiov. Per Volodymyr Zelensky si è trattato di un attacco deliberato a un incrocio affollato vicino a un ufficio postale, ai negozi e nel mezzo di una zona densamente abitata. Per i russi invece gli attacchi hanno preso di mira le strutture logistiche nemiche e l'hanno fatto con successo. Mentre gli ucraini annunciano già che risponderanno a quest'ennesimo raid, è evidente che durante il mese di agosto si registrerà uno dei bilanci peggiori in termini di morti civili da diverso tempo. Da un lato gli attacchi combinati russi sono diventati inarrestabili per Kiev. Contro i droni gli ucraini riescono ancora a rispondere, ma contro i missili balistici non hanno intercettori e un report della CNN confermerebbe che da almeno 6 settimane le batterie di Patriot non sparano un colpo per carenza di munizioni. Dall'altro lato del fronte, gli attacchi di droni a lungo raggio ucraini continuano a colpire le infrastrutture petrolifere russe e i magazzini del colosso dell'e-commerce Wildberries. Ma nelle ultime 2 settimane sono aumentati anche i morti civili e sembra che anche in questo la guerra si sia evoluta in modo deteriore, portando davvero il conflitto in casa dei russi, come vuole Zelensky, ma dei civili che nulla o poco hanno a che fare con l'invasione. Intanto sul campo continua l'offensiva nel Donetsk e nonostante gli sforzi dei soldati di Mosca non si è ancora verificato quello sfondamento verso Kramatorsk che i vertici del Cremlino reclamavano quasi un anno fa.
0: Una donna è stata uccisa coltellata in casa a Colleferro vicino Roma. L'allarme è scattato nel primo pomeriggio quando la figlia è rientrata e ha contattato il 112. Inutili tentativi di rianimarla. La polizia ha fermato nelle vicinanze dell'abitazione il compagno della vittima. Dopo l'interrogatorio adesso è imputato ed accusato di femminicidio. E si tratta quindi di un nuovo femminicidio all'indomani dell'uccisione di Tania Terrin in Veneto, uccisa dall'ex compagno che era già stato denunciato 3 volte in passato da precedenti compagne per violenza, la prima volta nel 2002. Ad aprile aveva già tentato di strangolare la vittima. Manuela Ulivi è la presidente della Casa delle Donne Maltrattate di Milano.
4: Intanto bisogna vedere dopo le denunce che cosa è successo, perché spesso si impiega troppo tempo a fare un intervento e a volte le donne pensano che non ci sia modo per fermare il violento. Certo, trovare il modo per fermare e prevenire tutte queste situazioni non è facile. Innanzitutto noi facciamo una prima verifica sul pericolo che corre la donna e quindi le case rifugio servono anche a questo, cioè servono a sottrarsi nell'immediatezza a un pericolo, però poi c'è la vita di tutti i giorni che deve continuare, non si può rimanere sempre nascosti e gli uomini violenti dovrebbero essere maggiormente controllati, non saprei dire esattamente come, ma sicuramente col braccialetto elettronico nel momento in cui si verificano questi fatti e quando c'è una continuità probabilmente anche di non farli più entrare in quella città, in quel paese, cioè misure di sicurezza che dobbiamo ripensare in maniera importante, perché non basta, come purtroppo abbiamo detto molte volte, la semplice denuncia, bisogna vedere dopo quella che cosa accade e come ci si mette in movimento in maniera utile per evitare il peggio.
0: picchiato da una trentina di persone perché gay. È successo la sera del 13 agosto, ma si è venuto a sapere solo oggi, a Porto Istana, una spiaggia a poca distanza da Olbia. La vittima è Angelo Ratti, un promoter musicale milanese che col suo collettivo queer aveva appena terminato una serata quando è stato avvicinato da un gruppo numeroso, circa 30 persone, che lo ha aggredito a calci e pugni. Questo è il suo racconto.
5: In evento, praticamente mentre smontavamo gli impianti che avevamo portato, sono stato colpito prima alla testa da un pugno e poi da tutta un'altra serie di colpi.
0: Sono stati anche insulti omofobi.
5: Andate nei froci di merda. Era davvero un gesto folle di ignoranza collettiva. E da lì sono stato immobilizzato da della gente adulta, invece preso alle spalle, buttato nella sabbia, preso a calci in faccia, in testa, ovunque. Mi alzo in piedi, guardo il proprietario, dico il suo nome e cognome, gli dico: puoi gestire questa cosa? Ti rendi conto di quello che stanno facendo i tuoi amici, le persone che hai invitato al nostro evento? E lui ripete nuovamente: prendete le vostre cose e andatevene froci. Gli altri sono finiti con gli occhi neri, costola rotta, cioè cose del genere. La gente che era presente ovviamente cercava aiuto, chiamava il 113 e cercava di avvicinarsi e veniva allontanata. Io a quel punto riesco a trovare una via di fuga, pieno di sangue, colante, io non capivo perché ero stato tipo come in una centrifuga di colpi, dei buchi nella testa, non vedevo da un occhio. Finisco in questa via, vengo preso con una pietra e mi tirano questa pietra nella testa, cado e continuano le colluttazioni. E poi da lì è continuato purtroppo in quello che è davvero la parte scandalosa di tutto, che è sono le minacce. A un certo punto uno dei padri di questi ragazzi ha avuto il mio numero, sono lasciarmi dei messaggi in segreteria e poi mandarmi dei vocali, prima dicendo mai scusa. Poi da lì è partito una serie di insulti, dicendo: ma perché non mi rispondi, froce, mio figlio doveva farti molto peggio di così.
0: Un uomo di 60 anni, un imprenditore edile, è morto dopo essere precipitato per una decina di metri dal tetto di un capannone nella zona di Deruta, in provincia di Perugia. Inutili tentativi di salvarlo. Nonostante i soccorsi, infatti, l'uomo è deceduto sul posto. Da quanto si è appreso dalle prime ricostruzioni, pare che fosse salito sul tetto per lavori di manutenzione. A un certo punto, però, sarebbe caduto a causa del cedimento di un pannello di plexiglass. A Ceuta migliaia di persone arrivate a nuoto a fine luglio nel club spagnola rimangono per strada senza servizi di accoglienza. Tra loro oltre 2.000 minori non accompagnati. Il governo spagnolo ha annunciato la costruzione di 4 aree di accoglienza temporanea che però dovrebbero riuscire ad ospitare solamente 1.500 persone. A Ceuta abbiamo raggiunto Alessia Borsa, che è una cooperante italiana.
6: Penso che sia una risposta di tipo emergenziale, semplice appunto una risposta temporanea che è ottima, visto che finora non è stato fatto nulla, e sicuramente un posto sicuro, controllato, con un accesso ad acqua, cibo, cure mediche e docce è sicuramente ottimo per queste persone. Penso sia un punto di partenza più che un punto di arrivo, sia a livello numerico che proprio come significato. Il senso di questo spazio è accogliere temporaneamente, nell'attesa che qualcos'altro capiti, da capire insomma se ci saranno degli spazi di reale accoglienza, canali di accesso all'asilo, insomma alla Spagna peninsulare, o se sono semplicemente dei luoghi di raccoglimento in attesa di un respingimento. Ecco, questo è, secondo me, sarà importante da capire. Quello che io ho inteso è che sono spazi per accogliere temporaneamente persone che si trovano al momento per strada. Quindi.
0: La ragazza somala, che dovrebbe essere espulsa domani dalla Germania verso l'Italia, resterà in terra tedesca, a Norimberga. Ad annunciarlo è stato il presidente di un'associazione che si occupa di migranti in Germania, specificando anche che la ragazza resterà sotto la loro custodia fino a che la Germania non accoglierà la richiesta italiana di annullare definitivamente il trasferimento. Non è ancora chiaro invece se domani verrà trasferita in Italia la cittadina irachena, una delle altre che la Germania ha deciso di espatriare in Italia, secondo il Trattato di Dublino. Intanto anche la Svizzera ha annunciato che seguirà l'esempio della Germania e rimanderà in Italia i richiedenti asilo che si sono spostati sul suo territorio dopo essere sbarcati nella penisola. La procedura, ha detto una portavoce del governo svizzero, riprenderà in modo graduale e riguarderà al momento poche persone. I voli per il ritorno in Italia sono già stati programmati a partire dalla fine di agosto. Lo scoppio della bolla dell'intelligenza artificiale potrebbe avere conseguenze pesanti anche sui risparmiatori europei. A lanciare l'allarme è stato uno studio della BCE, la Banca Centrale Europea. Le famiglie europee hanno investito 440 miliardi di euro sulle 7 principali aziende tecnologiche e sul successo dei loro piani di investimento nell'intelligenza artificiale. Perciò, avvertono gli economisti della BCE, un crollo finanziario dell'intelligenza artificiale negli Stati Uniti non rimarrebbe un problema americano, ma diventerebbe presto una questione di stabilità finanziaria per l'area euro. Sentiamo Andrea Di Stefano, direttore di The Washington News.
7: La BCE rilancia l'allarme sul rischio bolla per i titoli dell'intelligenza artificiale come un monito per quello che ancora deve arrivare, cioè le quotazioni di Anthropic e OpenAI. Gli economisti della Banca Centrale hanno analizzato l'esposizione degli investitori europei nei confronti delle 7 principali società oggi presenti al listino con importanti investimenti nell'intelligenza artificiale: Alphabet, cioè Google, Amazon, Apple, Tesla, Meta, Microsoft e Nvidia. Complessivamente si stimano 440 miliardi di euro di investimenti diretti e indiretti, prevalentemente mediante fondi di investimento di varia natura. Una stima sicuramente al ribasso, perché nel frattempo c'è stata la quotazione di SpaceX e in autunno dovrebbe arrivare al listino Anthropic, la società che ha sviluppato Claude, e il prossimo anno OpenAI, cioè ChatGPT. Recentemente Intesa San Paolo ha dichiarato di aver investito ben 1 miliardo di euro in SpaceX, a conferma che il comparto high-tech statunitense sta assorbendo enormi risorse che incrementano l'alto rischio di perdite qualora ci fosse lo scoppio di quella che molti considerano una bolla simile a quella delle dot-com agli inizi degli anni 2000.
0: 19:46 minuti, è tutto per questa edizione del Giornale Radio. Le notizie ritornano alle 22:30. Una buona serata da Virginia Platini e Alessandro Braga.
8: Popolare Network.

0: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menù stagionale su lasvoltabologna.it.
1: Abiti a San Lazzaro e hai effettuato una visita fisiatrica chissà dove e vuoi effettuare la fisioterapia vicino casa? Non percorrere tanti chilometri. Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Ci occupiamo di fisioterapia dal 1970. Rieducazione motoria, posturale, laser terapia, TECAR terapia. La nostra equipe di fisioterapisti riceve tutti i giorni da lunedì al venerdì. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
2: Attenzione, attenzione! A Bologna, dal 21 agosto al 14 settembre, torna il Festival San Donato. Tutti i giorni, dalle 18.30 alle 23.30, musica, drink, cucine dal mondo, laboratori, mercatini, giochi per bambini e adulti. E concerti con grandi artisti, Omar Suleiman, Sic Tamburo, Sano Business, Biscardi, Espania Circo Este e tanti altri. 21 agosto, 14 settembre. Vieni al Giardino Parker Lennon. Info sui social, San Donato e Mercato Sonato. San Donato con la U. Sole!
3: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli.
4: Ad agosto, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
5: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.

0: Ehi, ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante. IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo. Hai mai pensato di camminare in una serra tropicale dove centinaia di farfalle volano libere intorno a te? Tutto questo è possibile a Casa delle Farfalle di Milano Marittima. 60 specie di farfalle tropicali, 20 tipologie di insetti provenienti da tutto il mondo, in una serra di 500 metri quadri, una vera foresta pluviale. Tutti i giorni dalle 9.30 alle 13 e dalle 15 alle 19 a Milano Marittima, in provincia di Ravenna. Prenota online e salta la fila. Maggiori dettagli su casadellefarfalle.net.
1: Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso: questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo: questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.
2: Vedi la bomba magica.
3: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.
4: This is Ultimate.

0: Oh yeah.
1: Dopamina. Yo, yo. Dopamina. Dopamina, dopamina, dopamina. E ci siamo.
0: Ci siamo.
1: Ci siamo anche per questo martedì 7 luglio. Ancora un'altra puntata, la 318esima puntata di Dopamina.
0: Oh, oh yeah.
1: Com'è?
0: A posto, sistemando tutte le manopole in questa puntata martedì 7 luglio qua sui 103.1 di Radio Città Fucico.
1: Radio Città Fucico, che come sempre, se non avete la radio, potete sempre seguire attraverso il sito www.radiocittafucico.it oppure anche attraverso le famose app per Android e iOS. E per chi ha il DAB, si ricordi che non c'è soltanto l'Emilia Romagna, ma c'è anche la Lombardia e la Toscana per ascoltare la vostra radiolina indipendente, quando, come, dove, quanto volete. E poi ricordiamo anche un'altra cosa, caro Mauri, un numero magico al quale potete
0: numerino magico
1: scriverci se volete al 333 180 9494 per SMS, WhatsApp, Telegram. Ve lo ripetiamo,
0: 333 180 9494, per mettervi in contatto con noi qua negli studi della diretta, veramente roventi, siamo coadiuvati da un pinguino un po' debole, qualche ventilatore vintage, ma noi ce la facciamo, la musica ci tiene qua lo stesso.
1: Assolutamente, salutiamo tutte le persone che ci ascoltano, tutte i radioascoltatori, le radioascoltatrici, perché questa è Dopamina, la puntata 318, e oggi poi abbiamo una bella novità, abbiamo altra musica, abbiamo un bel viaggio da fare, perché infatti il caro Mauri stava aggiustando appunto le manopole per dirvi che andremo in un bel viaggio pieno di belle vibrazioni,

0: Non ci sciogliamo solo per il caldo, ma per le vibrazioni che ci hanno rilasciato tutti gli ospiti che sono venuti qui in radio, e poi oggi ne abbiamo uno in particolare che inizierà a parlarci anche un po' di questo mondo straordinario fatto di produzioni, di vibrazioni, di suoni. E parliamo di Carapace, appunto. Se vogliamo iniziare a parlare di Carapace, cosa possiamo dire?
1: Con il microfono aperto
2: c'è. Con molto piacere.
1: Oh yeah.
2: Un saluto a tutte le persone in ascolto. Buonasera e benvenuti. Bene, io mi trovo in un ruolo un po' particolare questa sera, perché sto accompagnando appunto questo personaggio che è Carapace, che non sono io, che è qua di fianco a me seduto e che metterà musica, ma non vuole parlare, e quindi ha chiesto a me di, come dire, accompagnarlo appunto, okay, e parlare per lui, ed è quello che farò, ahimè, per voi. Lui così è un essere silenzioso che fa musica e ha una storia un po' particolare, perché questo nome deriva così da una sua esperienza in mare, appunto. Sì, perché quello che dirò potrebbe essere vero come falso. Lui sostiene sia vero, io non lo so esattamente,
1: gli crediamo.
2: Lo conosco da molto tempo, lui assolutamente. Io ogni tanto, mentre mi racconta queste storie, dico ma veramente? No, garantito al 100%, adesso se la ride
1: sicuro,
2: qua di fianco, ma è assolutamente vero, però io un po' dubito e vedrete voi cosa pensare. Ha trascorso fondamentalmente 10 anni della sua vita in mare aperto, lavorando per queste navi cargo che trasportano container da Oriente a Occidente. E quindi non ha toccato terra per 10 anni fondamentalmente.
1: Cavolo.
2: Quindi ispirato completamente dal mare, dal cielo blu, azzurro quando c'è bel tempo e grigio quando c'è tempesta. La storia del suo nome fondamentalmente arriva, ritiene lui, da questo incontro che c'è stato in mare aperto, vedendo in lontananza arrivare una sagoma, e avvicinandosi nota che appunto è un gigantesco carapace, appunto un guscio di tartaruga gigante. Quindi riesce a raccoglierlo e rimane estasiato da questa cosa, completamente vuoto, e inizia a suonarlo. Inizia a percuoterlo, e aveva naturalmente era una cassa di risonanza meravigliosa. Così inizia a suonarlo, inizialmente con le mani e poi con le bacchette. E così ha passato tipo 5 anni a suonare questa cosa,
1: che
2: dice lui. Io non so se crederci, ma lui dice così.
0: È così.
2: E poi si è approcciato un pochettino di più all'elettronica e stasera presenterà appunto il suo sound.
1: Il frutto di 10 anni di mareggiate.
2: 10 anni di mareggiate.
1: Meraviglioso.
0: 10 anni di Carapace.
1: Meraviglioso.
2: Sì,
1: meraviglioso. Per cui, cosa dici, Doc? Vogliamo dare il via a questo viaggio?
0: Assolutamente sì. Poi c'è anche il mare come ambientazione, quindi
2: sì,
0: direi che ci sta con questo caldo.
1: Quindi,
0: Carapace.
1: Chi ci vuole raggiungere qui al mare, in via Zanardi, ci può sempre scrivere ovviamente al 333 180 9494. A tutte le persone in ascolto, alzate bene il volume della radio, acuite le orecchie, perché sta per cominciare un viaggio veramente meraviglioso.
0: Yes, questa è Dopa.

0: Beh, insomma,
1: che dire, questo è il suono di Carapace
2: su questa meravigliosa
1: scia
2: di vento, il vento del mare. Sentilo qua direttamente dentro il microfono, che è arrivato un po' ad allietarci. Abbiamo passato questa prima parte di questa dopamina meravigliosissima,
1: yes,
2: che torna tra pochissimo.
1: Questa è dopamina.
3: Dopamina come sempre, tanta roba, tantissima roba con dopamina.

0: Il tuo medico ti ha prescritto un'ecografia urgente e non sai a chi rivolgerti? Al Poliambulatorio San Lazzaro potrai effettuare ecografia all'addome, tiroide, ginecologica, della mammella con visita senologica, muscolare e tendinea, urologica, con strumentazione di ultima generazione. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.
2: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.
3: Ed eccoci qua dal breve
4: siamo
3: break. Yes, ci scrivono poi
4: ci scrivono milioni di messaggi. Una di nuovo grandissimo saluto al mega mitico Fulvio, sempre sul pezzo più di chiunque altro. Un saluto a tutte le persone in ascolto, in streaming, in diretta.
3: Fede.
4: Un saluto a questo numero con il prefisso più uno che ci scrive dalla California, ma ci manda una foto su un balcone di Bologna di fianco a Fede.
3: Big up,
4: che ci ha mandato una miriade di saluti e un sacco di curiosità che se stessimo a snocciolare tutte finiremo la puntata, per cui li rimandiamo alla prossima. Ma un grandissimo abbraccio a tutti quelli che si mettono in contatto con loro, ma soprattutto dice che no, è meglio saltare questa parte e andare avanti con la musica. Prima mezz'ora, primo viaggio di questa dopaminica puntata sugli oceani, in sella a un carapace, possiamo dire.
3: Col vento che ci fa fluttuare i capelli, tranne i miei che non ce li ho ovviamente, però
4: ma si sente
3: tanta roba.
4: Il vento del mare che ci arriva, gli aerei che ci passano sopra la testa, il rumore delle barche che ci passano vicine, un po' di brezza marina ci fa sognare posti più freschi di questo, grazie al mitico Carapace che qua ci tiene compagnia stasera, il nostro ospite, veramente musica a livelli altissimi ed è solo metà, metà, Doc.
3: Metà. Questa era la prima parte di questo viaggio, ovviamente c'è una seconda perché dopamina non finisce qui e dopamina ha bisogno di buone vibrazioni e continuare con questa scia, con questa marea proveniente da Carapace. E continuiamo allora col viaggio.
5: Sì, volentierissimo, io faccio sempre le veci del personaggio qua che c'ha appunto una maschera fatta di un guscio di tartaruga, non se la toglie, io con questo caldo non so come faccia, comunque va, è qua. E sì, questo è il secondo set, mi dice che è roba un po' più nuova, un po' più recente, e dice di immaginarsi in acqua, cullati. Questo è il quadro. Vedete voi.
4: Al Carapace che viene salutato anche dal mitico Latin Robot di Kappa Alpha, che è Tani 8000. Qualcuno dice ovviamente, chi vuole fino alle 21 può sempre mettersi in contatto con noi tramite la posta ordinaria oppure i messaggi al 333 180 9494, mentre noi non possiamo far altro che proseguire in questa traversata oceanica.
3: Yes, questa è
4: che
3: dopamina.
4: Meraviglia, che meraviglia.
3: Questa è dopamina.

0: così che va, eh. Sui 103.1 FM di Radio Città Fucico, questa è Dopamina per chi non lo sapesse, e questa è Carapace,
1: yo,
0: sound.
1: Semplicemente wow in questa puntata, con queste produzioni veramente meravigliose che ci hanno fatto viaggiare per tutti i mari di questo pianeta, su questo Carapace che questa sera ci è venuto in dono qui a Dopamina.
0: Sì.
1: Noi non possiamo che dire che è stato veramente meraviglioso, e negli ultimi istanti di questa puntata ricordarvi i nostri collegamenti virtuali, che sono la nostra pagina Facebook e Instagram Dopamina On Air, dove potete trovare tutti i podcast, ovviamente compreso questo.
0: Eh sì, con Carapace in questa 318esima puntata, che è stata veramente paradisiaca dal punto di vista musicale. Noi ci siamo infilati in queste vibrazioni, in questi suoni che ci hanno portato verso emisferi caraibici, con questa continua sonorità che va sotto di noi così. E poi ricordiamo anche un'altra cosa che riguarda questo fine settimana,
1: questo venerdì a casa di quartiere Scipione del Ferro in Cirenaica, io e il buon Mr. Doc insieme a DJ Rox metteremo un po' di dischi per allietare questo caldo venerdì, per cui passiate a trovarci, perché tanta roba, saremo lì insomma in buona compagnia.
0: Sì, quindi ricordate, venerdì 10 luglio Fucico in session con DJ Rox e i sottoscritti Dopamina dalle 19. Tanta roba, non aggiungiamo altro.
1: Tanta roba. Fulvio manda un saluto al mitico
0: grande Fulvio
1: Carapace tra pochissimi secondi. Soul Chic da un party con Pier Tosi. Che altro di questo meraviglioso viaggio?
0: Che altro?
1: Lasciamo le ultime parole al mitico Carapace, che sappiamo che vuole esprimere
2: il suo messaggio.
1: Grazie.
2: Davvero felicissimo, vedo qua il compare qua di fianco a me, Carapace, che è felice. Mi aveva chiesto di leggere un piccolo brano, velocissimo.
1: Vadi.
2: Certo, Nedland, eppure mi sarebbe piaciuto sapere cosa c'è dietro quella banchisa. La muraglia è la cosa che mi irrita più di tutto. Il signore ha ragione, disse Consiglio. I muri sono stati inventati solo per provocare i sapienti. Non ci dovrebbero essere muri in nessun posto. Questo è il finale voluto da Carapace. Vi ringrazio a tutti. Buon
0: grazie.
2: Proseguimento.
1: Meraviglioso.
0: Grazie a Carapace.
1: Grazie veramente tantissimo.
2: Senza muri,
1: senza frontiere, come nei mari, attendiamo ansiosi l'uscita in videocassetta di questo disco. e ovviamente daremo novità. Ora vi salutiamo con queste ultime vibrazioni. Ci sentiamo martedì prossimo. Grazie, Carapace.
2: Grazie
1: meraviglioso.
2: A voi,
1: grazie mille. Meraviglioso.
2: Grazie,
1: grande Fulvio.
0: Carapace, grande. Questa è Dopamina.
1: Meraviglioso.
0: Ci sentiamo martedì prossimo.
1: Grande.
0: Yes.

0: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiama lo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovic.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
2: Ad agosto, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
3: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti. A Bologna, in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
4: Vedi la bomba magica.
5: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione, sabato 5 settembre. Buonasera a tutti, questa è la voce di Piertosi. Come vi avevo preannunciato, questa sera non sarò in studio in diretta, ma ho pescato dall'archivio di Soul Shakedown Party una puntata di addirittura 21 anni fa, 21 giugno 2005, e quindi una puntata di archivio con musica di quei tempi, di quell'estate, di 21 anni fa. Quindi buon ascolto e noi ci sentiremo in diretta martedì prossimo.

E buonasera a tutti e bentrovati all'ascolto. Riprendono i programmi in diretta 20:10. Pier Tosi con voi sul Shakedown Party. Orario insolito per questo programma, in effetti la versione estiva ha inglobato anche l'ora dedicata a Interzone di Luigi Sforza, che è andato in vacanza, e quindi il programma dura 3 ore. Come al solito SMS al 333-180-9494 per chi è rimasto a martedì scorso alle 23 e non ha saputo nulla. La notizia è quella dell'annullamento del concerto di Sizzla, che ci doveva tenere il 23 giugno. Avevamo biglietti

Alcuni concerti di Silda forse si terranno a luglio, non so se ci saranno mobilitazioni. A proposito di ciò, volevo ricordarvi che lo scorso anno, più o meno in questo periodo, era iniziata una grossa mobilitazione di gay rights movement inglese, si chiamava Stop the Murder Music. Movimenti che attaccavano artisti con testi che incitavano alla violenza, soprattutto contro gli omosessuali, e per la prima volta la settimana scorsa a Pisa c'è stata un'azione diretta contro Capleton anche in Italia. L'Arcigay è intervenuta e non è riuscita a ostacolare il concerto, ma è riuscita a leggere un comunicato prima del concerto e far firmare un documento che impediva praticamente in cui Capleton ammetteva le sue colpe e si impegnava a non cantare testi né ad offendere i gay in pubblico. Questione molto delicata, e dal mio punto di vista sono abbastanza solidale con chi manifesta. Ovviamente chi ha organizzato i concerti non intendeva promuovere questo tipo di cultura, ma artisti che hanno questo tipo di atteggiamento, artisti noti dal punto di vista internazionale, si devono prendere le loro responsabilità. Questo è quindi quello che succede anche in Italia dopo le grandi proteste dell'anno scorso in Olanda, Belgio, Francia e Inghilterra, che hanno causato l'annullamento di molti concerti e danni economici rilevanti agli artisti. Andiamo ad incominciare dopo questo piccolo preambolo. Ripeto, non ci sarà Sisla Kalonji in concerto il 23 giugno a Bologna al Pala Nord come è previsto. Morgan Heritage, nuovo album, si chiama Full Circle, questa è Jack Comes First.

0: qua.
1: E tornando comunque sulla questione delle liriche che incitano la violenza contro gli omosessuali, ovviamente questo programma non ha mai, se non involontariamente, proposto questo tipo di liriche, anche se non ha nemmeno poi censurato la voce degli artisti quando parlano di altre cose. 20 e 21, Jacob's First, traccia d'apertura dell'album di Morgan Heritage, Full Circle. Morgan Heritage che apriranno con Scatter Lights, il Rotten Tom Sunsplash il 1° luglio, album importante, album pesante, praticamente appena uscito. Scatter Lights sul palco con Morgan Heritage, quindi il presente e il passato del reggae. Cricca Reggae anche sul palco, parleremo più tardi del concerto di Cricca Reggae, li abbiamo visti lo scorso weekend qui.

E questo evidentemente è lo stesso ritmo, Drop Lee Freedom, Don Corleone l'etichetta, anche se lo ascoltiamo dal nuovo album di Maxi Priest, To The Max, Re Rentless l'etichetta inglese, differenza dal singolo di Maxi Priest, la presenza di Shaggy. Playing my wife, have me believing that this could be right. Believe in Love è il titolo di questa track. Un saluto a Dana, immagino firmataria del primo sms che è arrivato, ma potrei anche sbagliarmi in quanto non era una vera e propria firma. 333-1809-494, sms a questa regia Soul Shakedown Party, www.piertosi.com, inizio da qui a ascoltare questo programma essendo lontani da Bologna, dalla zona in cui viene trasmesso via etere questo programma. Ancora Drop Leaf, T.O.K., sta uscendo il loro nuovo album, No Message. Buon hit per loro su questo.

un gruppo vocale molto meno noto, non sono giamaicani, sono dalla Guyana, si tratta di Firstborn, Look Out the Crisis. L'album è il loro penultimo, Confident, materiale non in circolazione in Europa, l'abbiamo grazie alla Vision Sounds, la loro etichetta. Niente niente male questa traccia, Confident, 2003 l'album, 20 e 30 intanto. Reggae music in prima serata, prima del solito qui a Radio Città Fujiko. Soul Shakedown Party. Un saluto intanto ad alcuni amici, un saluto al Barone, un saluto a Burt. Attenzione alla crisi, Look Out the Crisis. E più tardi parleremo anche di qualche appuntamento che mi riguarda in città e altre cose. Abbastanza movimentata la settimana di reggae bolognese. Restiamo su queste atmosfere abbastanza gioiose. Lucky D, ultimo album, si chiama Be Strong, l'etichetta è la Penitentiary. No More For Me, Lucky D.

E da un po' di tempo non sentivamo vibrazioni dolci come queste. Love Style, Piertosi con voi, No More For Me, Lucky D. È la mia presenza ad un aperitivo reggae al Agora 05 Festival in tre giornate che si tiene al Circolo Interculturale Zonarelli in via Sacco 14, quartiere San Donato. Musica da Piertosi giovedì 23 giugno dalle 19 alle 21 circa. Nel frattempo anche una cena peruviana in programma. Più tardi leggeremo le tre date, i programmi delle tre serate di questo festival, che incomincia mercoledì 22 giugno domani sera e si conclude invece venerdì 24 giugno. Tre giorni all'insegna dell'armonia tra le varie culture, tra la gente di varie parti del globo. 20 e 34 minuti, andiamo avanti così. Freddie McGregor.

0: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
1: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
2: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
3: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
2: Davvero?
3: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
4: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
5: Quest'estate la Bolognina ha il suo posto del cuore. Comini Express. Fino al 21 agosto torna al parco di quartiere più vivo di Bologna. Concerti, DJ set, talk, libri e tanto relax. Tutto gratis, tutto all'aperto e per tutti. Ci trovi in via Fioravanti 68, aperti tutti i giorni dalle 9 alle 23:30 e nei weekend fino a mezzanotte e mezza. Vieni a vivere l'estate insieme a noi. Scopri gli eventi sulla nostra pagina Instagram. Comini Express non è pop, è popolare.

E questo è George Nooks, Bridge Over Troubled Water, il ponte sulle acque pericolose, canzone di Paul Simon, che arriva tra l'altro da un disco registrato da Paul Simon in Giamaica con musicisti giamaicani. Radio Città Fucigo 333-1-800-9494 SMS. George Nooks dal album abbastanza recente, un CD che si chiama Jetstar Reggae Max. In precedenza Freddie McGregor, Loving Pauper, brano di Phyllis Dillon ripreso da Freddie McGregor, famoso come interprete della tradizione giamaicana. Sono ben tre i volumi della serie Freddie McGregor Sings Jamaican Classics, e penso sia opportuno leggere le date di Freddie McGregor in Italia. In agosto, giovedì 4 agosto, Villa Ada per Freddie McGregor a Roma, 5 agosto Heineken Beer Fest Carpignano, provincia di Lecce, giovedì 11 agosto Summer Festival Ripa Transone, provincia di Ascoli Piceno, 12 agosto venerdì Freddie McGregor alla festa di Radio Onda d'Urto in provincia di Brescia. Magari si aggiungeranno altre date a queste. E questa settimana invece Capleton in Italia, 24 giugno alle Cave del Duca in provincia di Lecce, insieme a Giaca e Cricca Reggae. Leggeremo in seguito tanti altri appuntamenti, comunque li ritrovate tutti al sito www.vibesonline.net in una particolare agenda da me curata. Andiamo avanti in questa chiave, questo è il grande Bitty McLean on Bond Street with the Supersonics. Questa è Your Heart.

0: E mi è capitato di sentire il brano di punta di quest'album di Betty McLean, cioè Walk Away From Love, al supermercato, in una radio, un network italiano molto adatto ai supermercati. Sono rimasto abbastanza interdetto. Betty McLean, grande voce, particolarità dell'album, utilizza i vecchi ritmi di Treasure Isle, la storia del reggae, rocksteady e ska, come potete sentire, ma la voce è registrata nel 2004. Disco molto interessante, l'etichetta la Packings, disco uscito in Inghilterra. 20:45, come dicevo, Sisla annullato, dopodomani 23 giugno niente biglietti, quindi questa sera. Gli appuntamenti invece che rispetto sono lo speciale Twinkle Brothers, prima delle 22 a questo punto, così sarà sentito anche dagli ascoltatori che sentono in rete in registrata, e una intervista tra circa mezz'oretta abbondante a Papa Massi di Working Vibes, band emergente della scena reggae italiana che viene da Pisa.
1: One Love Music Corner, un negozio specializzato in reggae music a Roma. Vendita diretta e per corrispondenza. Arrivi settimanali dalla Giamaica e dagli Stati Uniti. Catalogo al sito internet www.onelovehp.com. Telefono 06 44 70 23 35.

0: Love Style del più classico, questo è Rick Rock, famoso per essere la voce che accompagnava circa 4 anni fa Shaggy in It Wasn't Me, mega hit di quel tempo. Hold Me la traccia, Big Yard l'etichetta, guarda caso proprio quella che lavora abitualmente con Mr. Shaggy. La prossima traccia dedica speciale per Dana, sempre la prima a inviare SMS.
1: Pierre is on the radio doing his all night jam. Yeah, this is Queen Omega, bigging up the Soul Shakedown Party Show with DJ Pierre.

Queen Omega, l'album è il suo Destiny, questa è Perfect Combination con lei Buju Banton, 20:51, vediamo cosa c'è in giro a Bologna in settimana, si comincia dopo domani 23 giugno, abbiamo detto la mia session Agora 05, sul più tardi Balacchina del Parco Pubblico di Zola Predosa, Casa Lipso Dance, Casa Lipso in session a Zola Predosa. Ancora il sottoscritto Pier Tosi a Scandellara Rock venerdì 24 giugno, la stessa sera varie altre cose, Chris e ancora Casa Lipso al barrio di Villa Angeletti via Carracci, mentre al Lazzaretto occupato Sensi Sound, il Selecta tedesco da Münster, Negrote Selecta al Lazzaretto occupato via del Lazzaretto, molti di voi sapranno dov'è questa location. Sempre venerdì 24 i DJ modenesi Asci Scimmia e Prince Lucas a piedi nudi nel bosco, Bosco Albergati, bellissima location tra la fine della provincia di Bologna e l'inizio della provincia di Modena. 20:52, grande temperamento Queen Omega, e da una grande artista donna alla grande signora del reggae, eccola qui Marcia Griffiths, ultimo album Shining Time, My Heartbeat, battito del cuore, reggae music.

la prima parte del programma, You're My Heartbeat, Marcia Griffiths. Abbiamo parlato di Cricca Regre, abbiamo visti la settimana scorrente a Bosco Albergati, non molta gente per la verità, ma era il venerdì, un venerdì molto caldo, per cui grande esodo. E devo dire, l'ho trovato veramente molto errata, se possibile, questa band dalla provincia di Matera, dal Meta Pontino, da Bernalda. Bellissimo spettacolo, veramente, sempre grande traino di questi ragazzi, efficacissimi brani nuovi, non ancora usciti, ma sempre ottimi anche i brani che conosciamo da un po', anche se poi in realtà il disco è appena uscito, è uscito da poco meno mese, è uscito il 26 maggio da Mossa Valle, il loro disco, veramente un bel concerto, spero di rivederli a Bologna presto, chissà, speriamo di vederli magari all'Estragon Summer Festival, sono comunque di scena a Rototom Sunsplash il 1 luglio, la prima serata, e saranno al Positive Vibration Festival in provincia di Frosinone alla fine di luglio, e cito questo evento perché anch'io faccio parte di questo festival e sono molto contento di suonare a questo festival in cui il reggae va a braccetto con le discussioni sui diritti umani. Cricca Regge a questo punto, da Mossa Val il disco, Lover Style anche per loro, quanto t'ammiro un do l'occhio.

0: per chi si fosse messo in ascolto da poco, ha annullato il concerto di Sisla per domani a causa dell'annullamento del tour francese. Tutte le date italiane di giugno sono state cancellate, compreso quella di Bologna di dopodomani. Niente biglietti omaggio, quindi cricca reggae. Quando t'ammi rondo l'occhio, il disco è da Mossa Vale, appena uscito, etichetta Onda Anomala. Non ci dovevano essere questa sera in scaletta Sud Sound System, ma è arrivata una richiesta. Non ho Soul Train, sali su sto treno. Non ho Soul Train dietro, ma l'ultimo album c'è un brano particolarmente che da quando il disco è uscito è comparso in tutte le mie scalette da DJ quando suono per far ballare la gente nelle dance hall.
1: Ferma tutto, si letta, si letta, si bella per

E non tutto può venire bene, soprattutto con questo caldo. Ovviamente dopo la partenza un po' strana abbiamo invertito i nomi dei due DJs, ovviamente prima Fabio e poi Rico. La sostanza comunque è un grande pezzo dedicato a tutti i salentini, in particolare alla persona che non si era firmata e che mi aveva chiesto Soul Train. Restiamo sul reggae italiano, restiamo pugliese, non più nell'eccese ma nel tarantino.

0: Ho sentito un tuono, James. Il tempo sta cambiando.
1: Ottimo intuito, sir. Dovremmo fermarci alla locanda.
0: Una locanda, James? Non siamo nel 1400.
1: Non una locanda, ma il pub birreria La Locanda. 16 birre alla spina, 50 in bottiglia e 2 vie senza glutine.
0: Dovremmo allungare forse il percorso?
1: Niente affatto, sir. La locanda in via Treves 19, zona stadio, a Bologna.
0: Allora affrettiamoci, James. Quelle birre non si berranno certo da sole.
1: Lei ha proprio un ottimo intuito, sir.
2: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è la svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menù stagionale su lasvoltabologna.it.
3: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
4: Bevi la bomba magica.
5: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione, sabato 5 settembre.

Mena DJ, un saluto a tutte le massive bolognesi. 21.07, Paparichi, l'avrete riconosciuto insieme a Fido Guido, Radio Città Fujiko, sempre 333-180-9494, il numero per gli SMS, Virtuosi con voi. 21.07, una serie di brani reggae italiano, spero che apprezziate.

Non dirti nulla, questo è Calamity, Shantytown Rhythm. Un progetto particolare si chiama The Delicious Life Orchestra, progetto che arriva da SDC,

Dalla scaletta un'altra richiesta, chi chiede una pittura fresca, si tratta di Nini che anche lui vuole sentirsi, o anche lei vuole sentirsi a casa. In effetti niente pittura fresca in scaletta, mi dispiace, ma è qualcosa che arriva dalla laguna. Primo classificato alla Rototom Sunsplash Contest 2005, Puppa Giallo, disco molto molto bello e molto molto consigliato, si chiama Nuovo Giorno.

cose abbastanza nuove, non credo siano molto facili da sentire in radio, spero vi piacciano. Tra pochissimo parleremo con Papa Massi, salentino residente a Pisa, uno dei due vocalist di Working Vibes. E infatti introduciamo degnamente comunque il nostro ospite Working Vibes qui con Giacca. Italian Vibes, alla luce dell'usura.

0: Di questo è un debutto, se si esclude un demo precedente, Alla luce dell'Ussule, Giacca e soprattutto Working Vibes. Massi, ci sei?
1: Ciao Piertosi, come va?
0: Abbastanza bene, abbastanza bene. Abbiamo sentito reggae italiano e siete arrivati anche voi Working Vibes, sia con la traccia sia con la tua presenza, ovviamente. Grazie, ma tu come dici, se non ho capito, questa sera dancehall?
1: Questa sera sì, siamo a una dancehall qui sulle colline verso Lucca. Però una dancehall molto in famiglia, una mangiata e poi una dancehall per tenerci insomma al passo con l'estate.
0: Direi proprio le cose migliori, quelle in famiglia, e si mangia e si balla e si beve, insomma, cose veramente fine, ottime.
1: Sì, dei buoni toscanacci, insomma. Io sono ormai adottato dai toscanacci, quindi.
0: Infatti tu sei salentino, vero?
1: Io sono di origine salentina, sì, sono arrivato a Pisa già insomma nel 1994, quindi è già da un po' di tempo che sono qui.
0: Guarda, se non mi sbaglio, questa è la prima volta che ci sentiamo, ovviamente in voce, anche perché la vostra musica l'abbiamo sentita dal demo, prima del CD. E ci puoi parlare della band, la storia brevemente fino a questo punto, magari nominare anche i membri?
1: Sì, ovviamente diciamo appunto quando sono arrivato a Pisa nel 94 la scena non esisteva completamente, e poi mano a mano insomma spingendo reggae, iniziando a fare le prime dancehall, si aggrega tantissima gente fino ad arrivare proprio al punto di avere l'esigenza anche di magari costituire una band, e quindi trovare musicisti magari che bazzicavano le varie dancehall. E quindi Working Vibes nel 2002 precisamente, cioè in dicembre 2001, quindi insomma era il 2002, è nata come band, ha deciso di pigliare la strada del reggae, insomma.
0: Quindi siete una band dalla formazione recentissima e una band nata proprio letteralmente nella dancehall, anche se poi in realtà suonate vari stili di reggae e la
1: è nulla, insomma, è dal gennaio praticamente che è fuori.
0: Da gennaio, scusa, mi sei sparito. Ah, ok. Ah. In effetti poi abbiamo sentito parecchie tracce in questo programma. Ti avevo chiesto se potevi nominare anche gli altri membri della band, giusto così?
1: Sì, praticamente noi siamo, c'è il batterista Tommaso Santucci, Francesco Castelli al basso, Giancarlo Divagni alle percussioni, Federico Barbaro alle tastiere, e Cisco Mattioni alla voce, Giovanni Braccio alla chitarra, però insomma ora ci sta lasciando, prenderemo un nuovo chitarrista, insomma, perché non riesce a stare diciamo dietro agli impegni della band, però per noi rimane sempre un fratello, è quello che ha dato inizio pure.
0: Ho capito, guarda, parlando anche delle vostre liriche, liriche che parlano della gioia di ascoltare il reggae, di ballarlo, ma anche liriche spesso su temi sociali, e volevo chiederti un po' da dove vi arriva l'ispirazione. Probabilmente siete proprio tu e Cisco che componete poi le cose che cantate.
1: Sì, no, io e Cisco, cioè quello che canto io lo scrivo io, quello che canta Cisco lo scrive lui, e poi spesse volte cerco di dare un'armonia attraverso i ritornelli, quindi fondiamo quello che penso io con quello che pensa lui e tiriamo fuori dei ritornelli magari mischiati tra salentino ed italiano, oppure semplicemente in italiano, insomma.
0: Ecco, io spero di vedervi presto a Bologna. Avete già suonato da queste parti? Non ricordo di preciso.
1: No, siamo ora il 24, siamo a suonare a Ferrara. A Bologna abbiamo suonato, abbiamo aperto lo showcase di Rodigan, però come MC, non con la band, cioè io e Cisco e basta, quindi anche se era una presenza Working Vibes poi alla fine, però insomma niente, questa è stata diciamo l'unica volta che siamo passati da Bologna.
0: Ma è molto interessante, hai detto 24 giugno a Ferrara?
1: Il 24 giugno siamo all'Eye Foundation Festival di Ferrara, personalmente vado a trovare un amico, perché le primissime cose che ho fatto nel Salento le ho fatte con Afghan, DJ Afghan, che organizza il festival, e quindi è una bella cosa poter riportare finalmente una band, insomma.
0: Infatti c'è anche poi una bella opportunità per chi sta da queste parti per vedervi, anche perché poi c'è un'oretta scarsa di macchina, per cui solamente tra tre giorni...
1: Noi ti aspettiamo volentieri, guarda, per tutti i ragazzi tu sei un mito, perché sentono la radio, i programmi in internet e tutte le varie cose. Poi la prima recensione è sempre quella che colpisce al cuore, quindi
0: ti ringrazio Massi, troppo buono. Senti, alla fine di questa nostra chiacchierata io ti ringrazio e ti chiedo di scegliere un'altra traccia. Abbiamo sentito Alla luce dell'Ussule e darei a te la palla per la seconda traccia.
1: Guarda, io metterei Uguali, perché insomma magari non lo so se se la musica è bella o il testo riesce poi alla fine a parlare fino in fondo di problemi davanti ai quali spesse volte non si trovano davvero le parole, quindi magari la parola diventa riduttiva a quel punto, però per i tempi che stiamo vivendo passare certi messaggi, anche se sicuramente voglio dire insufficienti, poi alla fine penso che sia opportuno, insomma, quindi uguali, dedicato a tutta la gente che pensa che non ci sono distinzioni, che la gente bisogna conoscerla prima di giudicare.
0: Insomma. Quindi insomma tu dici che anche se magari le parole a volte sono insufficienti, ci si prova comunque con quello che si ha a disposizione.
1: Sì, cioè nel senso sicuramente ora, voglio dire, almeno noi abbiamo capito che ci abbiamo la parola come mezzo per esprimersi, poi magari riuscire a trovare qualcosa di meglio sarebbe anche opportuno, però noi cerchiamo di farlo attraverso la musica, insomma niente, poi chi verrà farà di meglio.
0: È già molto. Massi, ti ringrazio e quindi...
1: Io ringrazio te e saluto tutti i radioascoltatori e... Comprate il disco della Working Vibes, così insomma, tanto per sentirlo.
0: E buona dance soul, quindi in famiglia. Uguali, Working Vibes. Ciao Massi.
1: Alla grande, ciao Pier, ciao.

e vorremmo essere anche noi sulle colline toscane in una dance floor, grazie a Papa Massi. 21.33, Working Vibes, io e te siamo uguali, gli stessi occhi, le stesse mani, bellissime liriche, l'album è Dance Solution, fuori in fondo solamente da 6 mesi, un disco tutto da scoprire, e vi raccomando questo disco, abbiamo sentito molta roba italiana, molto materiale italiano. 333-1809-494, messaggi SMS molto graditi a questa regia, Pier Tosi, Soul Checkdown Party, Reggae Music, dal 1991 su 103 e 100, la prima Radio Città 103 e poi Radio Città Fujiko. Abbiamo parlato molto di Rototom Sunsplash, per ogni informazione www.rototomsunsplash.com, se qualcuno vuole messaggi e consigli privati dal sottoscritto, meglio via email piertosi@piertosi.com. Interessante del vecchio reggae, ci sono degli artisti notevolissimi, alcuni dei quali per la prima volta in Italia, e abbiamo già parlato 2 puntate fa di Ken Booth estesamente, che troviamo al Rototom Sunsplash nell'ultimo weekend, più precisamente l'8 luglio, venerdì. Abbiamo parlato anche di Black Uhuru, 9 luglio, sabato, l'ultimo giorno di festival. Oggi parliamo dei Twinkle Brothers, anche loro il 9 luglio. Twinkle Brothers, band molto longevo, oramai già più di 40 anni di attività, grande musica. Andiamo a sentire una traccia veramente dal loro profondo passato.

0: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
1: Ciao Maria, mi sapresti consigliare dove fare un prelievo del sangue con urgenza in centro a Bologna?
2: Certo, al poliambulatorio Descovich. Basta presentarsi dalle 8 alle 10 e in pochi minuti ti fanno il prelievo. Inoltre puoi inviare una mail il giorno prima con l'elenco degli esami. Ricevi subito il preventivo e l'accettazione è ancora più veloce. E se non puoi muoverti da casa, gli infermieri arrivano a casa tua.
1: Grazie!
2: Poliambulatorio Descovich, via del Rondone 1 in centro a Bologna. 051 649 4501 o Descovich. www.vic.it, il tuo punto di riferimento per la salute.
3: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
4: Attenzione, attenzione! A Bologna, dal 21 agosto al 14 settembre, torna il Festival San Donato. Tutti i giorni, dalle 18.30 alle 23.30, musica, drink, cucine dal mondo, laboratori, mercatini, giochi per bambini e adulti. E concerti con grandi artisti, Omar Suleiman, Sic Tamburo, Sano Business, Biscardi, Espania Circo Este e tanti altri. 21 agosto, 14 settembre. Vieni al Giardino Parker Lennon. Info sui social, San Donato e Mercato Sonato. San Donato con la U. Sole!

Primi anni 70, The Best Is Yet To Come, il meglio deve ancora venire, Twinkle Brothers, band che ruota attorno ai due fratelli Norman e Ralston Grant, vengono da Falmouth, il country giamaicano, e sono tuttora, anche se magari il loro indirizzo musicale è un po' cambiato nel tempo, grandi interpreti della tradizione rurale giamaicana, la tradizione Rastafari, i roots di gruppi come Burning Spear, Israel Vibration, Culture e Abyssinians. Qui prodotti da Mr. Bunny Lee su una Rhythm Track registrata da Harry J. Anche se Twinkle Brothers in realtà erano una band vera e propria che molto presto inizia ad autoprodursi, come altri altri simili a loro come Abyssinians appunto, Twinkle l'etichetta. Versione dub, quella che stiamo sentendo, primo album di Twinkle Brothers, esce nel 1975 e si chiama Rasta Pontop.

suoni sempre molto emozionanti, il suono dei sofferenti, dei sufferers del ghetto, Twinkle Brothers, Since I Threw the Combo Away. In precedenza era Rasta Pon Top, title track del primo album. Questa invece arrivava dal loro terzo album, quarto album, Countryman. Significativo il fatto che questa traccia dal vivo arriva da un live che si chiama Live at Sunsplash 1982, Jarrett Park, Montego Bay, il Sunsplash, e speriamo che la replica all'altro Sunsplash, quello italiano, quest'anno sia di livello altissimo, almeno come l'anno scorso Abyssinians. Abbiamo parlato la settimana scorsa di Black Uhuru, altro gruppo fondamentale delle Roots. Intanto un saluto a Fara, che chiedeva un approfondimento sull'Into Kwesi Johnson, che magari arriverà presto, magari proprio durante questa lunga estate. Insomma, musica in minore, bellissimi corali, testi mistici, Rastafari, Twinkle Brothers arrivano in Italia, direi per la prima volta. Il loro secondo album Love esce nel 78. In tutto il mondo sono conosciuti attraverso l'etichetta Virgin. Secondo album Love, questa Keep on Trying, anche se qui la sentiamo nella versione Disco Mix. Twinkle Brothers ancora.

Jehovah, Twinkle Brothers, uno speciale dedicato a loro. Presente la rotta Tom Sunsplash. 21:53. E questo è Praise Jah, terzo album di Twinkle Brothers, un quartetto di grandi album, Rasta Pontop, Love, Praise Jah e Countryman, i primi quattro. Band assolutamente eccezionale. 333-180-9494 se volete commentare questa musica Twinkle Brothers, roots al 100%, roots incontaminato. E infatti Twinkle Brothers, al cambiare degli stili del reggae, manterranno questa linea abbandonando la Giamaica e trasferendosi Norman Grant a Londra e Ralston Grant a San Francisco, anche se poi l'attività della band continua abbastanza sostenuta, e parleremo tra poco di quello che è successo alla band in seguito. Soprattutto ascolteremo grande musica abbastanza diversa come suoni da quella che stiamo sentendo, ma comunque sempre molto simile nell'attitudine. 1982, Twinkle Brothers reinterpretano la prima traccia da loro registrata per un album, era la prima che apriva Rasta Pontop, la versione originale era del 74, questa rivisitata dell'82, Give

Dedica speciale a Chiama il Roots, dedica speciale a Già Vibra Sound e Dread Movement. Già Vibra Sound ogni venerdì alle 22:30 su queste frequenze. Twinkle Brothers, Give Rasta Praise, 2 minuti alle 22. Un saluto a Prince Angelo. Twinkle Brothers favoriti della scena roots inglese, quella di sounds come Josh Haka, Mohan Bassa, Fatman e vari altri, scena che poi ha continuato a suonare roots anche quando le mode in Giamaica cambiavano. Twinkle Brothers, nome di assoluto riferimento per questa scena, e Twinkle Brothers attivi tra Giamaica, Stati Uniti e Inghilterra, Londra, fine anni 80. Anche loro padroneggiano il dale per ottenere suoni dub nitidissimi. La loro discografia è assolutamente sterminata. Abbiamo già sentito cose significative dai loro primi 4 album. Facciamo un salto invece di parecchi anni in avanti, in questo caso 12 anni, 1994, uno dei loro tanti album moderni. Questo è Chant Down Babylon, Twinkle Brothers ancora.

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. Bernardiodontoiatri.it.
1: Vedi la bomba magica.
2: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

E una buona serata, benvenuti, questo è Salvati Mobili. Come ogni martedì sera siamo qui a fare girare dischi sui piatti di Radio Città Fujiko. E questa serata sarà dedicata a del rock classicissimo, lo possiamo definire così, grandi protagonisti soprattutto dei primi anni 70, una selezione che batterà più o meno in quei tempi, in quei periodi. E già, si comincia con Astronomy Domine, Pink Floyd, dallo storico disco Amalgam.

Astronomy Domain da Amagamma, il doppio disco, uno era dal vivo e questo pezzo apriva l'intero doppio album, uno storico disco appunto per Pink Floyd. E da Amagamma siamo passati 1971, quando usciva Fragile.

questo disco degli Yes, che ha avuto, diciamo, che è contenuto le sue belle hit, come quella che apriva l'intero album, questa Roundabout. E qui in questa formazione troviamo ancora il buon vecchio Rick Wakeman alle tastiere, e qui siamo, diciamo, nella formazione clou degli Yes, e quindi ci ascoltiamo questa Roundabout da Fragile.

Eravamo nel 1970, eravamo nel pieno periodo della popolarità degli Yes, uscivano con questo disco Fragile, dal quale abbiamo ascoltato questa Roundabout. Ian Anderson alla voce, Bill Bruford alla batteria, Steve Howe alla chitarra, Chris Squire al basso, Rick Wakeman all'organo, mellotron, sintetizzatore, eccetera eccetera. Questi erano gli strumenti ideali per un gruppo che faceva prog, e tra i tanti cominciava a farsi notare una formazione che nel 70 pubblicava questo disco. Stiamo parlando di Trespass, loro sono Genesis.

Questo pezzo che apre Trespass, ovvero Looking for Someone, da questo secondo album dei Genesis, quando ancora in formazione non c'era Steve Hackett e Phil Collins, perché troviamo Anthony Phillips alla chitarra e questo John Mayhew alla batteria, entrambi poi in futuro non è che abbiano fatto un granché, così giusto per sottolineare questo aspetto. Abbiamo cambiato disco, siamo finiti su questo H2E, Who Am the Only One dei Van der Graaf Generator, dove si trova questo brano stupendo di House with No Door con la grande voce del grande Peter Hamill.

C'è una casa senza porta e io vivo lì. Di notte fa così freddo e i giorni sono duri e noiosi da far passare là dentro. C'è una casa senza tetto, così ci piove dentro e la pioggia cade sulla mia testa. Abbiamo così tradotto al volo alcune frasi, perlomeno quelle iniziali, di questa House with No Door per Van der Graaf Generator, H2E, Who Am the Only One è il titolo dell'album, uno dei dischi migliori secondo me dei Van der Graaf, un brano che ancora Peter Emil si azzarda a fare dal vivo, dal suo vecchio repertorio, e del resto è anche quello dove non c'è il sax, si sa, non vanno più d'accordo questi qua. Bene, da Van der Graaf si va a questo punto, benvenuti nella corte di Re Cremisi. King Crimson, in the court of the Crimson King, considerato probabilmente, forse, chissà, il primo disco di musica prog internazionale, perlomeno quello che conteneva tutte le caratteristiche, e tutti quanti, bene o male, si riferivano un po' a lui. Con il

alla chitarra, Ian McDonald alla vibrazioni, tastiere Mellotron, Greg Lake basso, chitarra e la voce è inconfondibile, Michael Gills alla batteria, percussioni, voce, e poi c'era Peter Sinfield che stava dietro le quinte. Le parole erano le sue, ma anche le cosiddette illuminazioni, le idee, le proposte. Era un bel collettivo questo dei King Crimson all'esordio con questo disco, In the Court of the Crimson King.

È inutile dire che era il pezzo omonimo e quindi immagino che già molti lo conoscevano, questa In the Court of the Crimson King, un disco che quasi tutti gli amanti del vinile hanno in casa, come probabilmente questo che sta salendo piano piano, piano piano, piano piano. Ma anche forte forte, possiamo dirla così. Emerson, Lake and Palmer, abbiamo appena parlato di Greg Lake quando cantava nei King Crimson e adesso ci salta fuori in quella formazione che l'ha rubato ai King Crimson. Supergruppo Emerson, Lake and Palmer, e qui siamo con una loro

abbiamo abbandonato così questo Tarkus che occupa tutta un'intera facciata, ci siamo limitati all'Eruption, ma abbiamo cambiato disco dal 71, anche se era l'anno di Tarkus, al 1973, quando usciva questa opera rock degli U, la loro seconda. Quadrofinia è questa, 5-15, The Who.

The Who, da Quadrufinia 515, che uscì anche in singolo, singolo dell'album, sicuramente era questo, con l'orario del treno 5:15. Sarà il caso di prenderlo?

e sul finale di trasmissione alziamo un po' il ritmo dopo 5:15. Arriva anche questa perla di Carlos Santana, da Santana 2, Santana 3, non mi ricordo la successione, ma so che ha, negli anni 2000 ha pubblicato il Santana 4. Qui siamo con la To Sound L'Ouverture, quello che chiude il lato A di questo Santana, il grande Santana.

concerto che ci davano, e che band aveva Carlo Santana con sé. Tu sound l'ouverture. Praticamente siamo arrivati in fondo a questo appuntamento di Salvati Mobili con il suo vinile.

Certo che ci vuole una certa maestria a fermare una band del genere in questa maniera perfetta, ma noi a questo punto ci fermiamo. Prima di fermarci però, una Living in the Past dedicato alla serata di Salvati Mobili. Abbiamo vissuto nel passato, nei primi anni 70, e chiudiamo con Jethro Tull, il pezzo omonimo. Noi ci si ritrova qui tra una settimana esatta, sempre a far girare i dischi qui a Radio Città Fujiko. Alla prossima! Ciao.

0: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico, ti offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
1: Vedi la bomba magica.
2: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

0: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
1: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
2: Vedi la bomba magica.
3: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

0: Ciao, sono Patrizio.
1: E io sono Domizia.
0: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
1: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
0: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
1: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
0: Scopri il nostro menù su romana.it e vieni a trovare.
2: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.